0: Les épines du cœur, vous avez reconnu la jolie voix de Vanessa Paradis pour vous dire bonjour ce matin. La tendance de ce mercredi côté étoile, on voit ça avec vous Catherine Viguier.
1: C'est très intéressant pour les natifs du Cancer et du Capricorne. Bélier, vous aurez le choix, sans doute une décision à prendre au sujet de votre job.
2: Taureau, il y a du dépaysement dans l'air, peut-être êtes-vous en vacances.
3: Gémeaux, quelque chose vous trotte dans la tête. Au lieu de vous isoler, exprimez-le à haute voix.
4: Cancer, ah voilà une journée super importante sur le plan relationnel. Soyez attentifs à ce qui se passe.
5: Lion, on compte sur vous pour faire face à des difficultés et vous répondrez avec brio.
6: Vierge, la lune est avec vous, elle vous apporte de la lumière dans votre vie sentimentale.
7: Balance, vous avez davantage envie de prendre du temps en famille, de profiter de votre habitation.
8: Scorpion, avez-vous prévu de vous envoler pour une destination ?
9: Quoi qu'il en soit, la journée promet d'être belle.
10: Sagittaire, vous comptez vos sous, vous revoyez vos priorités en matière de dépenses.
11: Capricorne, vous aimez fort ce jour, il sera inoubliable pour certains et réconfortant pour d'autres.
12: Verseau, dans 2 jours, vous serez au premier plan. En attendant, prenez des forces de l'intérieur.
13: Poisson, bien c'est un joli mercredi, plein d'espoir au sujet d'un projet, de vos amitiés, d'un public aussi ou d'une clientèle.
14: Et pour nous tous, si ça ne va vraiment pas, on chante, on danse, on s'étreint.
0: Grâce à RCFM notamment, merci Catherine Viguier.
15: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Chanter et danser, ça devrait être possible avec Imovrini, Sourdiente et Madonna. À suivre dans cette première demi-heure. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce mercredi matin. Le programme n'est pas que musical. Vos rendez-vous habituels sont à découvrir avec une incursion dans l'atelier d'Isabelle Vandenplas. Elle est installée depuis un peu plus de 10 ans maintenant à Fouriagne et elle fait du plating, d'où le nom Cheyenne Plating. Ça veut dire qu'elle métallise tout un tas d'objets. Elle fait même des essais, par exemple, sur des petits oursins, des chaussons de nouveau-nés. C'est assez étonnant. Et puis, sur des objets plus classiques qu'elle récupère. Des socles de lampes, lampes à huile, lampes à pétrole, lampes plus classiques, mais également instruments de musique, objets de culte, bijoux, évidemment, décorations. On voit cela tout à l'heure dans l'écho d'ici, puisqu'on lui a rendu visite cette semaine. Nous irons également aux côtés de Vanina Bellini retrouver les enfants Sodi Skolagour Sadi Bashti Astamane et Chidi Djerem ou Perke Libia Djedanda Inskol. C'est Yoreme Douawam. Ridruemo Kumboy Unutidia Lady Avreguen Samor Paolo Anton Esquercini Salud.
16: Salut Isabelle et salut à tutti. Voltem a nanta cerimonia di 34 anni di strage di Furiani che si è tenuta a Risera allo stadio Armand Cesari, commemorazione davanti all'astra di vittime di su 5 di maggio 1992 in cui facili fiori, discorsi e benedizioni. Una messa è stata celebrata dopo in 10 a Santa Maria di Bastia, 34 anni dopo 11 marisce a memoria di su dramma e una sofferenza sempre presente per le famiglie di vittime come Giovanni Vivarelli che salute di un lavoro fatto da Ugoletti e di poi Paretiani.
17: Sicuro, non si può mica spingere, sapete? Io sono qua a Miradì, è vero, non partecipo mica, ma sono a Miradì, ho detto da ora, francamente, e ho seguito la parentesi e sono contento che lo ci sia. La mia moglie ha mantenuto la parentesi, E giustamente se si può anche dire che di un bar che la si è mantenuta di questa maniera. Penso che ha toccato il nostro paese, a Gidà di Bastia, per Principia, e poi il paese sono a Corsica. Dunque faccio parte di Azostoria, mercante, dunque è bene di continuare. Si può dire che di noi faccio parte di Antida.
18: Di una verità che si chiosa e geremo, ma che fermerà sempre lui.
17: Che ferma e come dico, marca questo paese e ferisce di questo paese, colpisce questo paese.
16: Un'intervista di Mathieu Bourigny. Voltem, oggi in 100% Sporting, a Nanta, o 34e anniversario di Astragili Vuriani, un giorno dopo le cerimonie del 5 di maggio, in cui Didier Grassi, autore di un libro testimonianza alla sua tragedia, parleremo di tutto ciò che è stato fatto, la trasmetta o dovere di memoria e rendo omaggio ai vittime. Appuntamento lungo a mezz'ora e mezzo, 100% Sporting, appuntato e presentato oggi da Patrick Vinciguerra. Una domanda, va. Di chi si muore in Corsica? Per la prima volta, Santé Publique France pubblica già un cartulare consacrato all'analisi di grandi cause di mortalità nell'isola. E nel 2023, 3.563 morti sono state recensate in Corsica, un livello di mortalità isolano appena di più inferiore che quello nazionale. E tra le principali cause, i tumori, quasi un quarto di sparizione, o cancro polmone, che è il più tumbaiente, e infine, qui deliati a fenomeni esterni come accidenti stradali o cascate accidentali. I sindacati della DMR di Pumonti palesano in una situazione critica. Le leti di USTC, di SCGT e di FO denunciano una situazione un po' più tenna e pericolosa sai per i salariati, e in particolare una carica di lavoro pesante, una disorganizzazione e una esplosione di rischi psicosociali. Le leti domandano la partenza della direttrice della DMR e il lanciamento di un piano d'urgenza per proteggere i salariati. Contattato il presidente della federazione, una ha dato seguito ai nostri sollecitazioni e una sua risposta scritta mandata alle leti sindacali a federazione della DMR di Pumonti assicura di aver preso misure e lanciato una dimarcia di fondo soprattutto a non ai rischi psicosociali. Andiamo in Balagna, quando si è principiato un movimento di greva illimitato a rimane a posta di l'isola. Una decina d'agenti e aduniti da Rita CGT domandano a creazione di un posto elevatore per via di crescita di un numero di pacchetti. Denunciano di nuovo una sgradazione di condizioni di lavoro in cui supplementari diventati una norma. E per compiere su notiziali parliamo di un ripasto completo a 1 euro per studenti, pochi in premio uso statuto. Sa misura proposta dal governo è ormai sparso in ogni cruz di Francia. Dopo i lunedì o 4 di maggio, studenti di ogni categoria hanno diritto a un ripasto a 1 euro, una misura che si vuole un riviato per cui dico un anno tanti mesi, ma come organizzata di modo concreto ogni giorno ad aver crescita la frequentazione di ristoranti universitari su prezzo, ne è convinto il direttore di Cruz di Corsica, Marco Polluciani.
19: La misura è stata messa in piazza a partire da oggi e continuerà di nuovo per settembre a prossima rientrata. Noi già aspettiamo un piccolo cambiamento, mica sai, a 10% di frequentazione in più. Mica i più, ci muoviamo, abbiamo assestato il materiale e abbiamo bisogno di un rinforzo umano in più. E noi ci aspettiamo e ci muoviamo. Che demoico. Allora, è lo Stato che ci permette di mettere in piazza questa misura sociale, ma siamo aiutati noi a collettività di corsi che ci ha 100.000 euro per anno per ristorazione e più 2 milioni e 5 in tutte le misure, 4-5 misure, e di nuovo ci sarà una partecipazione di euro russo sulla logica che ne ha compensato la loro di pagare dai studenti che hanno compensato e perdi di mantenere a ristorazione.
16: Un riporto di Lola Ricciardi. Ecco Isabelle, passo primo notizia di lingua corsa, ci ritroviamo a Luca un'ora per il secondo giornale di lingua corsa di mattinale.
0: A ringraziarvi Paolo Antone e con piacere. Giornata sempre scomparto da Stumer, corri a Sulana da Sai all'Oriente, stamane Gattiva e Tornaniola da Punante in due piove sempre, sarà coperto o gelo, sto dopo mediorno in Ugentro, un nebbio e anche in Cabigurzu, risico d'acqua dei possibili in si luoghi sposti, in Belgio chi si peserà o sole a Punante, cielo a Sulana di no in piaggia orientale. Fermerà secco d'ampo in Balagna e sarà più debole quanto odie. E raffiche toccheranno o viu morbo e bocchi di Bonivadio e o rudiono balanino saranno tratti a Sofia studobo mediorno. In quanto è d'imperadure s'aspetta sino a 24 gradi a Ubiu in Aleria, 23 per Ajaccio, 22 in pareti paese città come Basti Portivecchio, Sarthe, Corti, Ogalvi.
15: Ici RCFM.
20: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Ascoltez-moi au groupe et sur Gianti.

0: Idzi deli di scuola gorsa, sempre in giro una domanda di Banina Bellini.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM, le réveil 100% local.
0: Perché ti piace ad scuola oggi?
3: Salute! Oggi siamo con Battisto. Battisto è in terza annata di scuola moderna a scuola gorsa di Bastia. Perché ti piace ad scuola, Battisto?
4: Mi piace a scuola così posso giocare con i miei amici e posso giocare in la mia classe quando c'è la guarderia.
3: E perché ti piace a parlare gorso?
4: Mi piace a parlare gorso perché posso parlare gorso con i

0: walking work of art.
1: È iniziato il 14° minuto del supplementare. Battente in rosso.
2: 100% Sporting sur ICI RCFM.

0: Lingua, principiamo in un sam e bestu dopo mesione, allora è bella sicura che noi baspettiamo, benide con noi, sapendo che Marie Droit da qui ha una stondetta, un nostro professore di un'iase più vran, che da zo gaza il lo, bina, è qui, pronta a rispondere e a scambiare con voi direttamente. Dunque, benide con noi, Patrizia Gambone baspetta o 04 95 38 28 28, e salutiamo in nuova presenza di Nicola di Giacomo, mi ha realizzazione tecnica dell'emissione. Allora, aspettando la prima telefonata, già mi saluta il nostro professore. Don Giuseppe, come andiamo? Buongiorno.
1: Andiamo. Con il tempo, avete visto, non so se lo piove di voi, ma...
0: È più appena, ma mica sai, appena stanotte.
1: Vedete,
0: c'è che un nostro amico Giuseppe che l'aspetta.
1: Sarà contento al detto che saluto.
0: Giusto, appunto.
1: Un forse... nostro giardinario, un nostro ortolano.
0: Era aspettata dunque per lo assai.
1: Così
0: li asivranca appena di un certo travaglio, appena difficile.
1: So che a lui piace mica il travaglio.
0: No, è piuttosto stercaglio. Bon, allora, aspettando la prima telefonata, ai Godorna, quelli che ci stanno a sentire, che ci seguono, è sempre meglio avere un scambio di rito insieme. Ci vuoi delle belle sicure, manda un messaggio. On est bon qui avage, nous, et force qui avera nous inou d'agui à pogo. Intant, ou Dion Diazep, aussi boguillon, on sait, voilà, ce que bah, c'est guidade, ou l'émission est d'Aridane, ou d'Aribia, per ou biégé.
1: Inteso parecchie cose interessanti, di sicuro, si è imparato, come sempre.
0: Ah, come sempre, questa è sì.
1: Saluto a Catalina, che ci ha fatto un bello sposto di tutti i paragoni. Ne potremmo parlare un po' del suo spirito di paragoni.
0: Ah, ma con piacere.
1: E il poema che ha letto, ha parlato di Agamina. Non so mica se entra, si ricorda troppo ciò che lei è Agamina.
0: Agamina c'è la parola ramo dentro, se non mi sbaglio.
1: Il ramo, infatti.
0: Le cuivre.
1: E cazzarore che gli erano battere il ramo. Perché c'erano che gli erano il ramo, se le cuivre.
0: Le cuivre.
1: C'erano i cazzarori che erano fatte di ramo e c'erano le ramine e la mine. Allora, alla mina, sapete che lei è la mina?
0: Allora, la mina no, non so mica.
1: Sono quelle che sono fatte di lama. La lama, c'è le fer blanc.
0: Ah, d'accordo. Non, questo è ben sentito, era abbastanza accanto, no, non la sapeva mica.
1: Una ramina, la mina, dopo avete un stagnone, che c'è la parola stagno.
0: L'età.
1: Questa è una pagliola piuttosto, vedete? Per questo che stagnone, un stagnarone, una vecchia pagliola che è diventata da età, via. I cittadini giocavano a pallone con i stagnaroni che gli erano, tanto non c'era mica dei settori come Hawaii. C'erano i stagnaroni accanto a stati qui a Curapa sui paesi, e i titelli giocavano con i stagnaroni. Vedete, la parola stagno.
0: Allora, interessante, perché questa parola di nuovo usa su detan, posto che non da chi bere bella sicura, ma poi io.
1: Omonimi con nulla che bere fra ele, di sicuro.
0: Allora, dunque, lama, ramo, stagno, ecco, per madere di si studi di gusti. D'altronde, mi faceva pensare, ramo c'è non è mica un'insulta, ma di una parola per disprezzare appena in Bastiglia. Avanti, forse che uno usa più, non c'è più nemmeno chi agisce. Per origine di qualche sia, era trattato di ovrasa ramo. Non so se voi l'avete intesa già.
1: Allora, ma questo è un ramo di... No.
0: Ho speso il ramo, vuol dire uno che... con gli orandi non da i radio, per me l'idea è questa.
1: Perché frate, sapete, è pezzo di moneta che gli erano fatte di ramo e pezzo gialli. è giusto uno a spendere e pensare di lui soldi.
0: Ah, sarà questa spiegazione più logica e vera. Donc Cadalina c'ha se mai ci riveneremo non t'hai baragone come boigi ad continuiamo non t'assu soggetto gusti o poi manco cambia se lo giole come.
1: No, è tutto un soggetto, diciamo che un po' più lungo, ma per ripigliare dunque ciò che è stato dato, già se più di 20 anni, posto che non trovavamo, ha parlato di Uguaglione. Uguaglione, non so mica se l'ora ruprata accuso, vero significato? Di sicuro sì, perché Massimo Chiello che ha cacciato il Ceppe, che ha cacciato il fatto che lui è uguaglione per rapporto con Sapone, ma non è mica tutto affatto lo stesso.
0: Uguaglione gli è per cacciare il Bedr, no? No?
1: No. Un Giappone
0: sì.
1: Un Giappone sta a penna da una parte,
0: yeah.
1: E poi sta a punta da quell'altra. Uguaglione sta a penna normale come un altro Giappone, ma quell'altra parte è fatta a piola ma assai più stretta che una piola,
0: d'accordo,
1: a parte soprana. Pattaya e Geppe, giustamente, cioè di Pattaya è rari che riesce Adama,
0: yeah, d'accordo, yeah.
1: Ciò che chiamo il Ceppe, di Atama, cioè di Arariga, di Ascopa, che prima sapete che ne facevano l'esplotazione assai, c'erano chi erano specializzati, che andavano a cogliere Atama, non mica la parola di noi sono il Ceppe.
0: Il fiume vicino Adama, se non mi sbaglio.
1: Il fiume di Atama, e andavano e portavano la cugliena, ma non le travagliavano mica in Corsica, era per fatto che li chiamano in francese les bouchons,
0: yeah, yeah.
1: E li mandavano a Saint-Claude per fare
0: pipe.
1: Uguaglione dunque era proprio quello che ci voleva, perché anche appena ti radicava a Ceppa o a Tama, e dopo anche a parte soprana fatta a piola, tagliavate erariche che permettevano di isolare a ceppa proprio ciò che gli era a ceppa, cioè a palle che giocava dopo. Allora facevano una prima, a travagliavano quantunque un poco, mm-hmm. A fare piccoli quadrati, vedete? E mandavano questi quadrati a Saint-Claude.
0: D'accordo,
1: cubi, quadrati, cubi, esatto.
0: Erano piuttosto cubi che dove erano scolpiti, così si può dire.
1: E dopo
0: ne facevano bippe, ecco.
1: Ma questi sono le bouchons.
0: Le bouchons, a Madeira prima, lì c'eremo.
1: A Madeira prima, e c'erano. In parecchi paesi c'era gente che era un po' uso travaglio, questo era andato.
0: C'è un rapporto mica perché in italiano un guaglione di un sidè Luigi Radio un sidè lui di
1: a canzone bambino di italiano se guaglio
0: c'era di nuovo funicula se mi sbaglio mica
1: canta sotto il balcone ma tu sei guaglione a canzone napoletana
0: si va a fare un rapporto con Stuvilio l'arnese
1: o
0: no penso mica manchevo ma è vero in italiano
1: un bego mica così a prima vista un bego mica ma può essere ce ne può essere un no
0: Dio, un creo mica manchevo
1: omonimo. D'altronde penso che la zia anche di dialetto napolitano
0: penso che è napolitana parola la faggioria a verifica questa zia
1: napolitano non penso mica che la zia italiana propria ma può essere anche italiana propria ci vorrei verificare
0: È napolitana, ne avevamo a conferma con la nostra professore italiano Patrizia. Mi dà conferma, è napolitana.
1: Bravo.
0: Così. Ah, qui abbiamo tutte capacità. Se avevamo bisogno di qualche sia di specialista dell'alimano, avevamo la nostra amica Claudia, o Daliano c'è la nostra amica Patrizia, o Gorsi ci si deoi. Vede che dunque cominciamo a essere internazionali questi piano. Allora, Uguaglione sì, d'accordo. Questo era bene per fare un motto al nostro amico Giuseppe.
1: Siamo sempre a Giuseppe, che aveva parlato di l'avete voi che l'abbiate fatto a Rumanda, l'avete detto, ma va di sì tempi, quantunque potete poi, ha detto no, ha detto le tolle sono troppo dure, cioè, a rompere le tolle. Allora aspettava a parola, sapete quando è troppo secca a casa e che muoveva che correva a renderla più umbole, e non so, aspettava la parola una gimicantesa, allora non so mica se le ha ruprate in gioco, mica
0: diteci,
1: diciamo solo a Maria, a Maria, cioè di ci vuole a inondare Arienza d'acqua, a inondare Arienza, mica d'acqua, c'è di un pleonasmo, ci vuole a far correre l'acqua, ci vuole a far correre l'acqua, un burisce a terra, Maria si chiama, non so mica se le proprio lugare o della Europa, perché non la sento mica troppo in altri paesi.
0: Dunque a parola l'impiego si faceva dicendo Maria Adara, è questa?
1: Maria. Senza complimento.
0: Ah, d'accordo.
1: Dice, andare a Banga oggi, ma prima mi tocca a Maria, perché se no.
0: Senti, dell'ave ma Giuseppe, abbiamo di nuovo due o tre telefonate, non chiediamo a Bovita. Piemo prima a Giuseppe e poi bubieremo a Maria Antonia.
1: La finito va bene.
0: Ha capito. Allora, andiamo un bezzagno, voi sei salute.
2: Oh, anche vi salute, Gian Giuseppe.
1: Salute, amico, faccio piacere, ti sente. Quando ci sono io, scappate, vi faccio scappare. Vi metto un spero.
2: Voi Gian Giuseppe, tutto ciò che avete detto è esattamente questo.
0: Ah, allora, a parola Maria, agonisci a te?
2: Noi la chiamiamo in un'altra maniera, già parla prima dei ceppi. Si è già appena il tempo.
0: Andate.
2: La giovata pendente 20 anni, conosco tutti, ogni ambone, a scopa vem non ha mica ceppa. Dunque, il 95 c'era, ciò che l'ha detto Gian Giuseppe, le voscion qui, c'era un italiano, in mezza via, cioè io andavo qui a ben dei ceppi, 100 euro cantato, il 95
1: non è mica che male.
2: Italiano, lo chiamano Salvai, non so mica se l'è sempre via, non so mica, e lui, le bocciò i vigili da Perello, c'erano le vuote d'acqua calda, tamante, e li inviava dopo a Saint Claude.
0: A prima Giulia a ciuttare in l'acqua gala?
2: In l'acqua gala per fare le bouchon, e dopo quando erano puliti inviava, e dopo si sfila.
0: D'accordo.
2: C'è un legno che si sfila, attenzione, la ceppa, la scopa è miracolosa, ma è di lodepole.
0: Ah bon, interessante.
2: Noi quando andiamo a cacciare le ceppe, se buon Dio mi chiede mica sotto terra, in acqua e si sfilano.
0: Ah bon, interessante.
2: Allora, ciò che l'ha detto è Gian Giuseppe Nantovaglione, esattamente ciò che l'ha detto. Io l'ho tutti qui, l'ho tutti, ma lascio quando parla di Vaglione. Questo qui sta a fare qui con Maginchi, Mopom e tutto. Ci sono dei paesi che buttiamo in un'altra maniera. Questo qui, come dico io, già appena, non è mica appena. Già, non mica appena come dice Raggio, diritta, già appena, non parlo mica di Vaglione di Giuseppe, parlo di Vaglione che mi ne servo tutti i giorni. E questo un sannimo come si chiama, perché chi deve, da un paese all'altro cambia. Allora dunque a Socrestola gli para, e sotto già appena largo e pinzuto, questo non so mica come si chiama.
0: Beh, una forma
1: io. Ce n'è uno che fa cacciare i pomi in
2: Italia. Mica la porca, o Agnese,
1: mica la porca. Ma ce n'è uno che a non se ne sente più troppo parlare, non ce ne vede manco più tanto, allora che gli era usolo che non arrubravamo per cacciare i pomi, in fuori la porca, un marrone, allora un marrone non so mica, voi o Iase, ciò che lui è per voi un marrone, perché i nomi dell'arnese cambiano assai da un paese all'altro.
2: Ebbene, esattamente, perché questa discussione che ne muoce qui, amato, lo saluto, l'ha detta, parliamo di stessa affare, ma lo chiamo in un'altra maniera.
1: Allora, un marrone,
2: da presso a me, un marrone è amara per me, gli riesce a fare, ma ci
3: ah, no, per noi no, vedete?
2: Un marrone
3: è stretto e
2: come ha fatto un duvondo questo marrone? Come ha fatto un duvondo?
3: È pinzuto un duvondo e dopo si allarga come una lingua, ma una lingua stretta, invece che amarra. Amarra è una zappetta, c'è parecchi nomi, una zappa, amarra è una zappa, è larga, sta alla superficie, invece che un marrone, una lingua più larga che quella di un zappone, vero?
2: Allora, è ciò che ho detto, io anche all'arcione, io marrone. Allora, io marrone, è esattamente questo come ne servo tutti i giorni.
3: D'accordo, perché avanti ne vede più di questi, manco gli magazzini di bricolage non se ne vede più.
2: Esattamente, non se ne trova più, ce la fanno da per sé. Esattamente. Siamo andati alla stessa lunghura, ma cambiano un paese all'altro,
3: Allora che c'è quella di appena di un marrone.
0: Ecco, e così no, a parola che l'umintuava di Giuseppe,
3: Maria,
0: ho fatto danna qua una lenza.
2: Prima di Vangalla.
0: Yeah.
2: Ah beh, prima di Vangalla io caccio l'arbe e porto la terra con la vanga.
3: No, incrociarla, di incrociare il terreno.
2: Ma il terreno, perché che incrociate il terreno?
3: Quando è troppo secco, è caso che lo sia secco.
2: Ma io anche in novembre, il mese di novembre è tutto vangato, per questo non è mai
3: di novembre,
2: detto.
3: Tanto non c'è mica bisogno di Maria.
2: Esatto, ho capito. Noi la chiamiamo la trianghina. La vanga è giudisseria, una fare plata per tagliare le radiche, con spese di farlo per mettere il piede, con due bambini il piede. Ma parliamo quasi in dubbio perché da un paese all'altro cambia.
3: No, ma io parlavo dell'operazione che
2: un
3: terreno, un
2: burino. Non ti so parlare.
3: Non l'avete mai voi?
2: No, io vengo in novembre. Io sempre vengo in novembre. E dico abbastanza, dite a Oscar, dico abbastanza,
3: Ma pure avere l'occasione. Poi una ragione o un'altra, di grano, avrebbe bisogno di un buliscio o terreno quantunque.
2: Ho capito, non te ne
3: parlare. Non l'acquate mai?
2: No, mai di vita. Mai accaduta. Noi va pure di giro, un mese in nuovo, buttatemi se stalle, che abbiamo i muli, abbiamo i sumeri, abbiamo tutto, buttatemi se stalle, fatelo un dorso, sparditelo e bangatelo in grosso, senza sciapere i togli, questa è allora l'intesa mia. E faccio qua, io la faccio tutti gli anni.
0: Giuseppe.
2: Fino a come ferma per le borsa, dopo può un altro
3: fare. Secondo ciò che voi mi dite che voi fate, io vi vi ricca, non vi vorrei mica.
2: Allora, stata senta. Avrà chi motivetti come tutto il mondo. Ma ciò che dico a ragione che è esattamente ciò che
3: Sentite,
0: sono obbligato a intervenire perché c'è assai il mondo Ise.
2: Ognuno... Buona giornata, ben ringrazio.
0: Sentite, sarà interessante perché David è mai di nuovo a Mario che è un specialista di vari, se voi sui così.
2: Un saluto.
0: E ma continua. Adesso Ise è ringraziabile.
3: Ma continuate senza Maria che vi faccio lo sport.
0: Ecco, io ne faccio abbastanza sport. Allora, Mario in cura e poi vi sentiremo un tono a tutti. Mario, salute.
4: Salute.
0: Abbastanza bene.
4: Mi sto cassando, ma ero occupato, moro occupato e non ho mica potuto chiamare sino a qua.
0: Bene fatto.
4: Poi non ho mica cacciato i tami.
0: No.
3: Avete la spigolata tra un marrone.
4: Allora, una spiegazione. O marrone c'è di invece dice attenzione, più mica zappa per cacciare i poveri, più un marrone, o se no la marrona.
3: Magonati, un pomme quanti può magonati,
0: ducate
3: anche un marrone e tutti a mangiarlo subito,
4: se no
3: si merda.
4: Allora, a uomo di un marrone è un poco pensuta nel capo, ma è arrondita in i fianchi, e ciò che veramente di mica toccava un pomo.
3: Cioè, come camminavo... Una lingua, è come una lingua.
4: È come una lingua, esattamente. Si ubica un marrone nella terra in capo, ma dopo si dà un corpo in fianco perché c'è un pomo. Esattamente, e questo qui mi diciamo sempre.
3: Dunque, abbiamo la stessa parola, poi la stessa arnese tra me e voi, via.
4: Questa
3: variazione regionale che lo ci vuole tenere conto.
4: Ah, ma gli ha messo un po' di cose di Repubblica in cui c'è, poi non c'è mica.
3: Hanno
4: scavato un po' più forte. O c'è che cazzo il fiume. C'è che cazzo il fiume che ci
3: sì. Due o tre, non so nulla questo.
4: No, è nulla. E beh, sino dopo allora anche all'Antatama, giustamente taglio sempre quando faccio l'esposizione, taglio le cose. Allora, i chiamai i tappi dopo.
0: Ah bon? Ah, i tappi? E dame erano denunciati chiamati i tappi?
4: Un tappo di Zatama. Quando era ancora sigata a Roma da Pipa, perché lui da Iaccio facendo degli a Roma.
0: Donc
3: le chiamato le bouchons.
0: So chi si chiama le bouchons in francese?
3: In francese.
0: Donc in corso boy ide a Dappa. No, ma giù
4: a Tama.
0: Ma come ide un altro quando è boliade a Roma. Come ha chiamato?
4: O tap,
3: d'accordo.
0: D'accordo.
4: Allora, on vient a Saint-Claude, giustamente cascato hanno giustamente prendere l'espressione con una specialista che lavora a Rembrandt. Ma abbiamo di noi in i tempi in Norizia. In Norizia c'era una fabbrica. Una fabbrica
0: c'erano qualche pippaio.
4: E la prima di noi in paese, in Coraccio, era una fabbrica.
0: D'accordo.
4: Alla ruina, malosamente, rimasta in culacco, entrenata per l'acqua come mulino.
0: A Dio visto, un pippaio di Rawaia, c'erano i Golombani, gli Uigeli, era un paese di Ewa Leorizza che aveva questa specie vigida.
4: Cassettare cose impropriate, no? Che tenne una grossa esplotazione. E io l'ho giovato quando ero sitendo, ma allora ero contento, partivo in Cusamera a mattina e cercai il tavolo più mai uno. Pensavo che era un peso che contava. Ma quanto era... E dopo i vari cinesi che lavoravano, che stavano in un casino disgraziato, e scopolavano e cacciavano o più bello, o ugore, perché è ugore che contava.
0: Non era mica ugore che contava, era piuttosto
4: ugore. E allora quando mi arrivo taglia e diciamo va per l'ora, o va. Io trovo tu panudo.
0: In te maniera gioia conto un d'altronde mi scuso ma c'è una parola Gian Giuseppe, quelli che cacciano è dame hanno un nome era stata detta dell'emissione non mi ricordo più sbuscatore o qualcosa così non so più
3: sbuscatori sono quelli che
0: no allora dimmi che questa allora ma quelli che
4: i tamagioli.
0: Ah, i tamagioli.
3: O i cipaghi, c'è parecchie parole.
0: D'accordo.
4: E dopo c'è un fago di notte di uno strumento che si chiama tamagiola, d'ailleurs.
3: Questo è fatto apposta, allora.
4: Allora, questo è fatto apposta perché è una rara che c'è suante, pure nemica vanca più letta. Facine che era arruotata di due parti, ma era piuttosto per cacciatori, c'è i pietri, c'è la terra, Mrent. E qui c'è una pezza che è rara che taglio. Che una 30 mie collezioni.
3: Poi ne avete tre. Quanto ne avete pezze? 300 o 400, no?
4: Ognuno qua c'ha.
0: Di più.
4: Sono 2007,
0: esattamente. Udia memo Leroy Merlin.
4: A Manilita in Bocco, una che c'è la giumica, ma c'è il Leroy Merlin c'è voi. So, qualche sia che impara, a usci un miele, dammi via a Savoia. Sono caramente un re, mica Merlin.
0: D'accordo. Senti.
4: Hai capito qual è vero?
0: No, ma.
4: Allora, salutiamo Madame Natale.
0: Ah, d'accordo.
4: Allora, aiuto per imparare a seguire, a lavorare, aiuto a che lavorare bene. Faccio allora, senza Marco, dici che trovi mica in Gemani, aiuto no, ditemi che così che trovi bene. Sabato e domenica sarà già piena da ghiaccio, come tutti gli anni.
0: Ah, dove si passa esattamente?
4: Io sono a Piazza Baducci.
0: Piazza Baducci, dunque è l'entrata, in qua giù.
4: Giusto all'entrata, ci sarà sicuramente che dice da radio che da passare.
0: Oh beh, penso che non mi posso mica io, ma a radio si rappresenta d'una maniera o d'un'altra.
4: Come tutti gli anni, e farà io un'intervista.
0: D'accordo.
3: Omadio, sentite questa cacciata appunto di Larnesi, uno che ciappava, sapete, e dice: oh, è un manico con Bari. L'altro passava, ha detto: non è mica un manico con Bari, è un soprammanico. Un soprammanico che appena di un tipo.
4: E quell'altro che si girava a San Paolo faceva: oh, salva. Dopo ce ne sento di mani. Ma faccio un'ora che ti piglio con te stupi, manco le mani. Che d'altro migliorare.
0: Ma ce ne parecchi, non ta su travaglio
3: Gusti. Ma quale di un soprammanico quantunque.
4: Allora tutto il mondo mi dice: cara malanaia, c'è che tu c'è un concorso di manga in una piazza battuta.
0: Oso e Google.
4: Organizzato per commercianti. Per commercianti, aiuti io, più capofica.
0: Ecco, senti, ma continua a ringraziarvi, Mario, dunque.
4: Un abbraccio a tutti, a qui di sopra, passate qui di Canavena.
3: Proviamo a fare caccia, allora.
0: Allora,
4: vedo volentieri.
0: A beggi. Dunque, un nostro amico vorrei dire droit, dunque, Sadio Gabi, di sabato e domenica, o sabato e forse anche domenica, in Naiaccio, dunque, a Piazza Abaducci. Allez, andiamo una vinsula per cambiare forse di sujet, non lo so, perché almeno Antone ha più qualcosa di non ti va. Antone, scusate, buongiorno.
5: Salute, monsieur Marcy.
0: Salute, come andiamo?
5: Io sono l'orto guaione e sapo i frati.
0: Ah, allora.
5: E un saluto al nostro Omer Nusciale.
0: Ah, Omer Simpson.
5: No, Omer.
0: Famoso.
3: Omer Rivenzolasco.
5: E allora un saluto a tutti i nostri amici, ma chiamo giusto per salutare e per domandare giusto un affare. Bon, a cominciare da due o tre consigli, se mi posso permettere, al nostro professore, per cominciare. Ma voi state resi a dire che vieni fa noi? Dimmi appena io non dice.
3: Teresia no, è un maschio, di un duvino, Tiresia. Tiresias.
5: Ma va, forse da appena un consultato.
3: Beggo che avete stato assente.
0: Allora. E so che volia io, perché c'era di noi entro noi o Gugustia, per capire.
3: Sapete, questo è un segno d'aristocrazia. Mi faccio pensare a un scrittore che dire un buon scrittore, ma un poco scordato oggi, è degli anni 30, non mi viene più il suo nome, da tanto che l'ho scordato, diceva: due uomini che conoscono, avevo il suo nome, mi scappa, e che si scontrano di regola a Ovalo. Si immaginate che la costituisce un'aristocrazia?
5: Io gli stesso.
0: Bon, mi lascio tra borghesi.
5: Dopo c'è torno un affare. Attenzione, mi lasciate succumbare e cosa ugante sirene.
3: Hai visto come le cantano le sirene?
5: Domani
3: vaccine di Eliosa. Hai visto che i nostri tecnici l'hanno fatta cantare?
5: Aggiuntevo, e poi sappia mica che cosa Scilla abbagliava.
3: Abbagliava.
5: Ma è imparata?
3: Aspetta, non abbaglia mica, abbaglia, ma nizzuregia di noi.
5: Come un canugolo
0: è più preciso,
5: è più preciso. E poi dopo adivini per questo abbiamo bruciato abbastanza e niente.
3: Jean-Paul Tolkien, tu l'hai ah, ma vedi, un nome di un tipo l'aristocrate che scontra un altro che conosce Ovaro.
5: Io conosco la Tolkien, quello che ha scritto.
3: No,
0: il Signore degli Anelli.
5: No, se volete, vi gusti un film, di mica gusto, ma riguardate se volete sapere l'occasione della sponsorizzazione.
3: Jean-Paul Toulet,
0: d'accordo.
5: Questo film, vi gusti, Fakam Hall.
0: Come?
5: Fakam Hall. C'è un film in inglese.
0: Come scrivete Fakam?
5: Fakam, F-A-C-K-H-A-M, All-H-A-2-L. È un ben fini, giusto.
0: Allora, con tu che abbiamo mandato in corte parole, perché che ci consigliate sul suo film Gusti?
5: L'anno da chi bere gusto, perché mi sono spansato. È un gusto, un spirito inglese.
0: Ah, d'accordo.
5: Di secondo gusto.
0: Stile Monty Python.
5: Appena, no, ma gli ho riso tutto il tempo. Ma mi ha detto, ma come ti dice così? Tu hai visto un film e mi sono messo accampato.
0: Ah,
5: buono. Io si può rete non da fa. E poi fine, vogliamo mandare, l'ha fatta già mi pare, ma vogliamo andare al nostro professore, a voi, Giancarlo, come le si vorrebbe in corso, tombare di Caribansila, di Caribansila.
0: Ah.
5: Ah. Bon, fuori di andare di male in peggio, è la più bella espressione, ma che non conosciamo in una espressione più fiorita, più, ma voilà.
3: Da nepita pureggio, uno è male e l'altro è peggio.
5: Ah, questa sì, perché se è sempre...
0: appena più lunga, ma...
3: Perché a nepita, so che voi conoscete, è una specie di mente selvatica, e un pureggio è un'altra varietà che è meno vina, meno raffinata. Da nepita pureggio, uno è male e l'altro è peggio. Bon, è meno grave che di Carib, di sicuro. Perché di mangiare qualcosa di più pivaroso che un altro affare, sa va.
5: Mi sono fortunata.
3: Quando la pesca allungando un collo, i marinari uno a uno lo battiello allungando un collo come una sarpe, e che le si colle si mangia alla rotta, io non so faccio le maniche.
5: E dice, senza abusare, ti vogliamo mandare, c'è una parola, mi pare che la sia più morta con la gente, a scatavaccio.
3: A meraviglia, veramente, come che tutto vaga di male in peggio.
5: Scatavaccio.
3: So, i nostri rossiendi non scombattiamo la manasi.
5: Esattamente. Eccoci, buona, ci tenuto abbastanza lontano, salute a tutti i nostri amici e poi ha un piacere di vedere.
3: No, fate così, fate la pubblicità per questo famoso. Sì, ma io ritrovo la formula di Paul Jean Toulet, sono obbligato a dirla in francese. Deux hommes qui connaissent Paul Jean Toulet e qui se rencontrent d'ordinaire au bar, s'imagine que cela constitue une aristocratie.
5: C'est
0: plus chiaro, lui.
3: Aumentava questa, per dire che voi che avete inteso l'Odissea, si vuole scontrare un altro, sarete lui aristocratico.
5: Voilà, mi devo un grande poeta anch'io.
0: Antonio, ringraziabile.
5: Altrettanto.
0: L'Odissea può ridroare tutti gli episodi non ta un nostro sito internet ici rcfm.fr e ridroare dunque tutta sa storia, questa epopea con Gian Giuseppe Pouvant e la squadra tecnica di Avreguenza Morale. Andiamo un grosso a te prugna per continuare. Battisto con noi, buongiorno a te.
6: Buongiorno a voi e a tutti.
0: Salute.
6: Salute a voi. Buongiorno.
4: Allora, prima fare voglio presentare i miei condoglianze a Sessi Palandri, non conosco mica, non avevo cate lì, e mi sento cantare, ma è amico di mio nipote che sta cambiando di noi.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, io pensavo a...
3: Che la sia l'occasione anche per me di presentargli le mie condoglianze.
4: Hai giurato tanto giornale stamani, qua, la vita si è rimane, un posto. Allora c'era parecchi italiani e tempo di prima raccontavano gli anziani che venivano a fare la tama qui. Lo radicale, lo sartinese, la pastura, la tama corsa e bella, è la più buona che c'è, ma che so, diciamo. E se l'è stata bruciata a scopo e te guardi, non è più buona, quando l'ha ripussa.
0: Ah, d'accordo, cioè mica che la sia...
4: Abbasciano di terra, che si chiama con soldi, non si crepa.
0: So che l'ha detto un suo Giuseppe, ne ha parlato io.
4: A montagna, e abbasciava di terra, trusciava, poi dopo, e dopo avevano imbarcavano. E un zio della mia mamma faceva su mestieri qui e andava a segare in Italia, tanto ero, è morto in Italia 100 anni. A fare i pipi, a seguire i pipi in Italia.
0: No, ma allora, per te in Italia, per fare ciò che ridiamo in francese, le bouchons, i dappi.
4: Voilà, le bouchons.
0: D'accordo, d'accordo.
4: Perché mancavano 3 mesi.
0: Ah, bon, bon, bon. Donc, per te, no, tutta la roba.
3: I vagiano in Corsica, di nuovo, eh?
0: Ieri, certo che tagliavano lui.
4: In Italia, le rimastegno.
0: D'accordo, poi, d'accordo.
4: Lo regali, ce le massettiamo, le nuove. Bon, dopo, a vanga, a stecca, gli ho mandato una vanga, lo tiro qui.
0: Yeah.
4: Una stecca in parrua gli ho messo la stazione e dopo possiamo in cupere si chiama la stecca.
0: Ah, beh, giusto, vi vorrei mandare un sommi caso che lì a stecca di amade, d'accordo,
4: a stecca lui va alla stazione e allora metti a blocchetto e dopo possiamo in cupere che la vanga si picchi in terra.
0: Ah, bom.
4: La giovane gatta, ma una stecca patrulla ce n'è poco. E dopo il sarcià.
0: Sartia che vuol dire sartia?
4: Sartia vuol dire ciappare di voi, quando si travaglia di voi dopo permane i motti, come si dice.
0: Yeah.
4: E cioè ciappare di marrone, o di zappone, o di portaghia.
0: Dunque, e tanto l'operazione, sartia, dite così?
4: Sartia, le intese c'è tutto.
0: Sartia, d'accordo. Gli ho fatto di rompere dole, se gli ho capito.
4: Voilà,
0: dare da voi.
4: Cioè sartia.
0: D'accordo.
4: Perché a terra così un pago diciamo. C'era pochi da fare prima. Tutti
0: ma questo si vige a tempo quando i voi
4: ha preso, un giorno dopo.
0: Ah, un giorno dopo, mica d'accordo, un giorno dopo.
4: Anche ha preso, quello che si sentiva, ma ha preso no, perché voi quando travagliavano io non anche troppo appassionati.
0: Io non c'era tempo per...
3: Maria, ma a parola Maria, là non de poi, pa dire in acquarianza prima di mancarla?
4: Maria. Na qua sì, ma Maria no, voglio mantenere
0: forse che o si è persa o allora è piuttosto regionale.
4: Allora sarà persa perché
3: dovesse regionale perché ha fatto la domanda perché mi pare mica di sentirla tanto in altri paesi.
0: La prima volta che sento anche in delle emissioni penso che non è mai stata mentuata o allora sono passata a conto.
4: A scopo non è mica tama, eh.
0: Ah.
4: Ah, tu che l'ha detto?
0: Io
4: in altre regioni, non è che montagna, qui, se, in San Giorgio c'è un po', ma ultimamente è montagna. Tu a scopa
3: come la conoscete a scopa Vemina da scopa Marcia?
0: Buona questione.
4: A scopa Vemina facevano i ranti per spazzare, e spazzavano anche un villa qua prima, va, ci sono tutto il plastico qua. Ci sono i soffleri, c'è tutto, ma prima erano irranti, quell'anno in montagna tagliata.
0: Io mi voglio a questione di Gian Giuseppe, bidroide davanti una scopa, come va per sapere se le femminile?
4: È più pagna.
0: D'accordo, all'occhio
4: infatti. C'è già qui in San Giorgio, anche un posterone si vede, e a millimetri, 800 c'è.
0: Donc è di all'occhio che può vedere a Iveranza?
4: È all'occhio, sicuro, non è che stesso.
0: D'accordo, bene.
4: È questo. più pagna, si conosce particolarmente.
0: D'accordo.
4: E lui è il nostro differente in piaggia.
1: A
3: femmina bene in montagna di più e a Omascio in piaggia.
0: Mi va, eh?
4: Omascio, se non la mettiamo Omascio in piaggia, qui ne trovate mica qui in scopa femmina qui, in piaggia. In San Giorgio sì, che è già montagna San Giorgio.
0: Noi l'avevamo i fai di
4: fortemente in
0: Naluce,
4: la montagna di Prassetto, la montagna di Riesa, a Castro, ce ne quanto volete.
0: D'accordo.
4: E a Tagliavano e passare all'orti e pestavano i regalo di piola, in mezzo di piotto. Non passava nulla, manco i porchi sparrati, non passava niente. Perché tanto non c'era mica i mottoni, i grigliati, non mi aveva.
0: E bene, e bene. Bon, e beh, ridenimo tutte le sue le parole, perché così c'è...
4: A Galba era più, la conoscete?
0: A Ghene?
4: A Galba.
3: Noi lo chiamiamo Locciuri a Piola.
4: L'occhio non si mette umano, ma la calva non si mette. C'è un taglio e c'è la calva.
0: Allora, aspetta,
3: è vero. Fate attenzione, noi avariamo detto, eliminiamo doccio di piola, ma è vero che l'occhio è dello passo umano. L'occhio
4: è dello passo umano e la calva mi servita anche con un martello qualche volta.
3: Si va a mettere a cucola un qualche animale, eliminate di calva, di piola e mica roccio. Ma noi
4: le menate di calva, vero? E i porchi le menate di calva dopo i pulzavano. E certi impettavano, giusto impettavano, questa andava di amica, i grilli.
0: Allora, a Galva e Lucio, beh, ha già scritto tutto,
4: E a Galva da più, l'hai conosciuto.
0: È conosciuto da voi, io è la prima volta che sento, non cagliai il suo onesto.
4: Ah, no?
0: Beh, un aiutante manicio.
4: Ma non c'è mica la campagna.
0: No, siete, sono di una generazione che ha lavorato poco nelle campagne. Ecco.
4: A me penso.
0: D'accordo.
4: Noi fare qui siamo tutti
0: qui. La via di tutti i giorni.
3: Ma voi io anche conoscete quantunque le attrazioni di un maestro, avete fatto un maestro di muro.
0: Ho fatto due anni, non mica, sono mica di uno specialista.
3: Due anni è una parità normale.
0: Sono mezza cazzola, come dicono. Ecco. Badia, lascia che ci appena il mondo. E vi ringrazio assai per tutte queste parole e spiegazioni. No. Allez,
4: a bene.
0: Andiamo un alada. Prima c'è Giuseppe, poi presenteremo a Pietro. Giuseppe, salute.
6: Saluto a voi, saluto a Giovanni Giuseppe, saluto a tutti.
0: Salute.
6: Allora, l'azzardo faccio che a ridere vi gioca un libro di un pasto di un giorno piante, sapete? Allora, io ho la espressione che vuoi dire, Giovanni Giuseppe, da nipota
3: a
6: una mano e la tre piglio. Ma io questa espressione, la trovo a sera, ma... perché un puleggio, certe ore
3: puleggio.
6: In certe ore ne chiamano mica per le cose di Adino, non dice nemica un puleggio.
3: C'è i cose di Adino?
6: Un riscecco, quando ci sono verso Bastia, non chiamano mica un puleggio.
0: Beh, penso che di una specie di bolvera, io conosco...
6: Perché io conosco l'espressione detto d'uno che sta verso Bastia.
0: Per me si ricorda come a bulla, vede, un bulleggio...
6: Mi scuso la parola, ma dice sempre,
0: da merda,
6: un bulleggio non male la treppina.
0: La vina va che boa, la giunta sei in nuve, è vero.
6: E a risera paragiato, tu questa espressione che puoi dire, certo,
3: ma lui... Ma cioè, che non sia una sformazione di avere l'espressione che gli è da nebita pureggio, perché sono due piante. Dicevo francese, cioè si è detto due varietà di mente a nepita, quella che
6: dice. Oppure l'amante Puglio la chiamano.
3: Ma questo è un puleggio, l'amante Puglio. A nepita la chiamano la nepetà, perché è una pianta endemica che non dove esiste che in Corsica.
0: Se la chiamiamo Marjolaine, ma non è mica Marjolaine.
3: Non è mica Marjolaine. È
0: una pianta endemica. Esattamente. Bon. Giuseppe, c'è l'esempio con noi.
7: Ce message a été
0: trop... Ah, allez, ouais, Giuseppe,
3: il nous s'est bien... Ah, c'est pour ça qu'on
0: n'entendra pas le lien, Giuseppe. Non, ogni tanto que j'ai téléphoné, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui pensait. Bon, on fait genou. Alors, intanto... Alors, il m'a bien sapé, donc, si... Alors, ridiamera più tardi, d'accordo. Andiamo un sotto, beh, continuare, poi cercheremo di avere tonda Giuseppe, hein, comunque. Oste, salute.
8: Buongiorno.
0: Salute, salute.
8: Salute, salute, di due giorni.
0: Questa. Fate viaggiare a Gian Giuseppe, questi. No, dico vero.
8: Puro. No. Là ne sono capo mio.
0: Voilà. Ma si, aspettate, come si dice in corso quando siamo di dire la stessa annata? Cioè,
8: Siamo un tempo.
0: Yeah, beh, con Stefano penso che siamo di uno stesso tempo.
8: Io sono un poco più vecchio che voi, per un po' di mesi.
0: Ah, bene, scusa.
8: Sei nato di dicembre di gennaio.
0: D'accordo, e qui conta.
3: Allora, abbiamo gli stessi tempi.
8: Se non pensi di più così, vi porto quasi un anno.
0: Ah,
8: ma una persona che più anziana che l'altro li porta tanto qua.
0: È vero, la mia intesa.
3: No, siamo negli stessi tempi. Siamo negli stessi tempi.
0: Bon, allora. Oster,
8: allora, non conoscete mica cosa la femmina della scopa femmina?
3: Quelle femmine di scopa ci aiuta tutto poco.
8: No, una. Marcio quando ti dice cose bianche, preferite, e a me è un po' rossiccia.
0: Ah, allora non due me è marcio. Allora,
8: mica stessa, a 100 metri si conosce se è marcio o femmina. La femmina è più dritta, si facciano gli spazzoli, come diceva cosa.
0: Battisti,
8: dici? E Battisti, gli spazzoli si facciano con la femmina.
0: D'accordo.
8: E molte volte in certi luoghi trovate un uomo a femminiccia. Perché c'è scupiccia e c'è avviminiccia.
0: Ah, scupiccia, io.
8: Scupiccia piuttosto come di scopa marcia e avviminiccia. E un luogo si chiama avviminiccia, dove si sono così, scopi vermi.
0: Insomma, un paese in Gervione c'è un agapere che si chiama questo luogo a scupiccia, giusto appunto.
8: Scupiccia e avviminiccia. Si riconosce solamente un uomo se è marcio o vermi.
0: D'accordo, interessante.
8: Lo posso leggere una poesia?
0: Ah, di sicuro.
8: Posto che lo siamo ogni giorno di tutte, qui si può mai leggere. Giusto per me, tu ha vinto un uomo un po' gliato qui da un fiore. La poesia si chiama Fior di Vita.
0: Si chiama un fleuriste, in noi.
8: Voilà. Le fleureur, come dice Dante Pasqualini.
0: Le sol fleureur, allez, andiamo.
8: No, le fleureur. Non ma... si con scacchio di Dante Pasqualini.
0: Ma ricordo mica,
8: le
0: no.
8: Ministre, le fleureur.
0: No, ma ricordo mica, no.
8: Bon. Fior di vita. In una scatolice, in uno scapparono, ne va giù tutto loco di un poco campà. E ti teni all'arenato di un vecchio arbitrono e di un pino che un tempo faccio mirzà. E un discontreto piatto può essere l'alloggio di un fiore che si spalma una chettina di l'ora. Aprendo il suo cuore in un brano nascitoglio, in una strada di luna piano se ne muore. Ma ti ho sempre cercato tu, mio amico, che tu fossi rossiccio, turchino o bianco. Siamo pari a Zogu che il tempo ci scortica e il passo di loro ci torna o cuore stanco. Ma ti ho sempre guardato, premendo il tuo mondo, in tempo di sbucciare qui d'ora di dolcezza. Tali l'antico pastore correndo a sua banda, mi sono sempre speriato davanti alla tua bellezza. E ti tengo più che tutto in fondo dei miei cuori, se il brano della mia vita mi è stagione amata. E vado in poche parole palisò, miei amori, affonata all'eterno di un fiore sbocciato. Ma tremolito come te, un vento valato dai monti in un passo di una certa armonia, ma io ho accolti piano anevato, usoli di più affuso e la regio pisio, e ci intendemmo insieme, giuncati da loro. Mi sarebbe piaciuto una stonda di più, ma ghiaccio nei petricedi, come dolci fiori, mi paria eterno, come a me gioventù. Ecco.
0: Oh, Gianni.
3: Beh, sul parallelismo che è magnifico, ci vorrei pensarla. E allora, in più, una... un'unione di avorme di Ubuntu, perché Ubuntu è quantunque ricco, e quantunque questa riflessione di un po' gururà di la nostra vita come quella di un fiore, ma un verso come ne va giunto luogo di un poco campà a forma di noi, a forma di noi è perfetta, e dice tutto, dice tutto ciò che lo dice, tutto il resto di un poema, vedete?
9: Sarà come tu dici, che ne so.
0: Eh beh, pur un fleureur non è mica male,
9: eh.
0: Non è mica male.
9: No, giusto per mentire, certe volte nei giorni.
3: Come dici la canzone, pur un fleur avec toi, je
0: peux. Allì, ma pu, anche, è ingiaulato, eh.
9: È ingiaulato.
0: Non c'è più nemmeno che ubara oggi, eh.
9: Bon,
0: ringrazia Biasai, hein, per sa stonde e sa boesia.
9: Una buona giornata.
0: Altrettanto, a Beggi. Allez, e mo ridro è tanto me, un nostro amico Giuseppe Punnalada, dunque o ridro è mo con piacere. Io ho ribiato a parole che siamo stati dagli adi.
10: Ah, siamo stati dagli adi. Vabbè, no, dicevo, per sapere qui, allora dopo, a scopa. Noi chiamiamo in scopa, pure perché c'è scopa ria e erborea. Perché quando si dice macho vemana è una maniera di dire ma che da sia ciò che noi chiamiamo macho, scopa macho, scopa vemana, tani viori che sono macho e femmina allo stesso tempo.
3: Ma non c'è mica di stesso colore.
0: Ha detto stesso colore. Il colore cambia.
10: Sono due razze differenti.
3: Sono due razze differenti, d'accordo.
10: Due razze differenti, ma un pubblico lì che uno è maschio, l'altro è femmina. La chiamiamo così?
3: A gente parte che credia che la fosse così.
10: Come quando dice a scopo il giurisco, ma un gran amico. E tra i viori giù che faccio anche da iranese,
3: ma sono giù.
10: Sicuro. Allora dopo uguaglioni, qui di noi diciamo uguaglioni, ciò che volete detto voi, di un canto che taglia, stavano in più perché un dorso taglio a terra che era un po' curura e ci sono i piani arba dura. Come a Malba, sapete, facci errare i rossi e così tagliavo un uguaglione. E dopo che hai una dite, no? Maria da noi si dice?
0: Maria Boiaide.
3: Maria si dice in De Boi, dove sei regionale Zutana allora?
10: Sì.
0: D'accordo.
10: Maria, sì, Maria, pa dopo, pa, come Borigia, pa Bangà, pa Zappà, tale la zecca. Sicura, Giuseppe Mezzano, non aveva bisogno di Mariati di novembre.
3: No, sarò però un verbo senza complemento, un tiro gemica di Maria, un me orto, a Giura Maria e basta.
0: E basta,
10: ecco. Si diceva così. Hai una espressione, chi se lo domanda? Un'uscita espressione, o morba.
3: A morba che ha malattia, come il
10: morito. Ben un po' con la
3: come francese peste. Lupa, cioè di noi
0: Luba.
10: Perché la lupa sicura si sente di meno ma
3: Arrarica, morbidità, morbus che dia malattia,
0: La malattia
10: è ben corso si dice qualcuno.
3: Oh, morba, è vero che è un pezzo con la viantesa questa. mi sarei mica venuta di mentuale.
10: No, ma io penso, ma non la sento più, anche. Allora dopo un affare che mi faceva dire quando parlate di stagnaloni, quando noi eravamo esiteti, tanto c'era sei zamere per gli stragoni, erano Gesù che sei i zamere, dopo scappare l'andella, allora ma mica esiteti che faceva, erano persone, ma io pigliavo un'epoca di stagnaloni e rigavano i corri di zamere per stiani. Era mica messa a fare.
0: Era un gioco, un passatempo, diremmo.
10: Si staccava perché ma erano persone, ma io che facevo a fare più in Spagna.
0: Come li facevano per i sposi quando li per tenere un bittura, li avevano da ridere e un serve. Ecco.
3: C'è una missione tagliava bene a San Rocco.
0: A San Rocco non stagliava. Non dite?
3: C'è di chi i passaggi che andavano per questi paesi facevano vedere a pace, avevano una piccola scatola, una piccola cassettella, tante volte appeso un collo, e dicevano bagnava bene la figura, e aprivano, pesavano un parte di quella cassettella, e c'era una figura di santo, vedete, c'era pulire San Rocco, pulire Amarona, e baciavate a pace e gli davate lui i soldi o pacciaci, questo che lo chiamavano un pacciaci, vedete, perché quella figura che lui faceva avere gli era a pace.
0: Yeah.
3: E una minaccia popolare, tagliava bene a San Rocco lo Stagnarone, cioè di tagliare una minaccia, tagliare una maltrattata, tagliava bene a San Rocco lo Stagnarone per riparenza all'incontrario che c'è
0: a
3: felicità e a pace, che io pagiato mi faceva già perché fossi felice, vedete?
0: D'accordo. Eh ben oui, c'est Maudou, grazie a voi, a conferma di Abarola Maria, e poi un po' di senso di spiegazione.

0: Sì, è una collezione.
1: Ah, Sabadu, Piazza Baducci. Giuseppe, ma va a Saba, Rula Zebo Bermetid.
0: Saluto a tutti.
1: Saluto a voi una, e a ringrazio Biasai. A beige, a beige. Allora, continuiamo su base e tre ore. Donc, passiamo bella Ligiani. Salutiamo il nostro amico Pedro. Pedro, buongiorno.
2: Buongiorno, Ianca. Saluto Ian Diasè. Saluto a tutti gli amici che sono passati.
1: Yeah, e,
2: dunque, Zombie Tour, perché sai chi mi. La giudia pure missione appena a pezzi a Bucconi, come lo dice. E dunque, di un teso parla di Vari. Saluto a Mario, è un nostro amico che Mario mi ha fatto un bello regalo d'un ferro che cercava per uscire per terra, per dall'aria a macina. E dunque, mi ho assai, e voglio donna ringraziare chi. Che usarnese veramente me udule assai. E dunque aggiunteso parla di Umerone, beh, Umerone che esattamente ciò che l'ha detto Gian Giuseppe, a fine di noi è gli stessa così, di
3: ma com'è che non ce ne vede meno? Spiegati com'è che non ce ne vede più
2: di magazzino. Gli è pisio. Sai perché?
1: Peso.
2: Perché gli è pisio a manigliarlo. Perché chi è particolare come oggetto, come arnese diremo, c'è la manigliallo, allora ce ne parecchi, c'è parecchie misure, c'è un grande, c'è un mezzano e c'è un giugno. E quello che tagliato tu, come tagliato, ma c'è la precisa che la agresta.
1: Agresta chi è esattamente?
2: Agresta di diceremo che c'è l'occhio, c'è questa partita che lui chiamava lingua di Gian Giuseppe, ma che è un triangolo infatti.
1: D'accordo.
2: E dopo c'è agresta quassù come agresta di non so mica come si può dire in francese, ma di un pezzo di ferro che giova a cacciare appena d'erba, tagli, guarda, appena
1: d'accordo, io ho capito.
2: Agresta
3: non è mica questo, che noi chiamavamo marrone di noi, non è mica questo.
2: Noi è fatto così un marrone,
3: Marrone è stupolità una lingua stretta, diciamo di 5 centimi o 6 centimi, vedi? E lunga fatta allungata, come una lingua, fatta lingua
2: fina.
3: È una mica cresta, una mica cresta.
2: E mancima.
3: L'occhio
2: in cima è più largo, in cima andando vicino all'occhio è largo, a un manco 5 centimi, 10 centimi o 10 a 12 centimi.
3: Questo è una marra, è una zappetta, tutto buono, ma
2: a me riesce a fare, a me quadrata. O dondolo quadrato.
3: No, ma ci ne di parecchie forme, ci sono fatte a forma di cuore, ce ne di parecchie forme. Ma.
2: Dunque, era per di Chiumerone di noi esiste, che si ne caccia i bovi, e uervio marronato.
3: Marronato, quando ti tocco un pome, è un marrone.
2: Diremmo che si dice tanto quindi in Cismonte che in Pumonte, non questa parola.
3: Ma non è mica tutto affatto un nostro marrone, ma i vari, ragazzi, no, a parole che ti hai aeroprato, i vari per dire le sottili.
1: Le sottili in generale.
3: Di meno o meno, sarebbe di meno o meno.
1: Così no, a parole che lui dice a Gian Giuseppe, Maria.
2: No, giustamente, ne voglio parlare, ne abbiamo parlato, mi piace piacere, noi si dice giusto un crociato, mica un'acqua, si dice giusto da una crociata all'acqua. Ma per lo più come Luigi è in Giuseppe si vanga e poi più quando può andare a spesso diremo se può fare ranche piante, se può fare sempre qua vanga di abbastanza soffice a dare, non è mica così impiazzata come in terra sotto del geogranito, vedete? Noi qui quantunque terra abbastanza frolla, vedete? Abbastanza molle. Dunque la obbligo dell'acqua
1: non c'è tanto bisogno forse da cucciare, d'accordo.
2: E dopo abbiamo parlato di Astecca, Astecca c'è la sapere chi è ciò che l'hanno detto, ma di un'opera d'arte, a fare una stecca, se può avvicinare di una sola pezza. È veramente fatta benissimo e c'ho la bella come la un travaglio che la umanda una stecca. Mm. Di

0: una chi fa, c'è cioè un occhio che fa l'anno stile, questa l'avete capito, e dopo gli ha storcinata come un filuigliave se volete, e dopo che piana diventa piana e dopo con la, c'è una piccola cullata dopo se volete in finale con un punto stallato, ma di una sola pezza e di veramente una bellezza, una stecca che da Dane come,
1: ah,
0: come,
1: quello, come quello, quello che la cantina cioè,
0: perché gli, penso che gli è un travaglione per un stazionario di un bello travaglio e dopo aggiunte su parlare di Sartia come lui dice, un amico di noi dopo aver laureato e tutto di noi si dice consula.
1: Ah, già scritto.
0: Consulapo lì rompe le dolle, passa con un arnese, con la forca e rompe le dolle di maniera perché chi l'ha rado è passato, dopo si passa l'erpice, hai derpigiato, e dopo si rompono le dolle con la forca.
2: L'erpice è passiamo...
0: Dunque, e dunque dopo si conciuleggia, ma si conciuleggia in noi dopo aver mancato come lui dice a Iseppo a portadolla, capite quando può mancare a ostra pianta appena lista così mancate in plumadiccio e lui dice che lo manca in novembre,
1: di novembre.
0: Qui si manca appena più tardi quando può mancare una ranca a mancare a portadolla e dopo passate qua a forca e consulate, volei apparinate tutto il terreno, rompite tutte le dolle, cacciate appena erba e un po' erba che c'è. Si dice consulare, è inteso che i battitici asartiai. Ecco.
1: Pedro, dite una ranca.
0: Una ranca di una lenza.
1: Ah, come una lenza. Non conosce mica questa parola di una ranca, d'accordo?
0: Si è persa qui, l'opera assai assai in Pianello e in Zuani e in Zalan e tutto. E ho aggiunto bellissima questa parola perché chi mi face pensare a un erbolo. C'è assai analogia e io trovo che lo tanto nel mondo degli animali che dunque quando devo passare da terra, vedete, c'è assai analogia. I pastori dicevano quando gli parlavano un piaglia, cioè, ce ne vale mai lo più massimo.
1: A me detta,
2: ce ne vale mai detto.
1: Ai loghi mansi.
0: I loghi massi, i loghi piani, i loghi
2: piccoli.
0: Dunque, questa parola che è operata in un campo animalesco, bene si ritrova per a terra e così per arranca lì stesso.
1: D'accordo.
0: Come se a terra fosse un arbore, vedete?
2: Scrivaristi anche una B davanti.
0: Con una B.
1: Ah, come branca, una branca. D'accordo. No, l'hai mai inteso per parlare di una lenza? Per questo che mi sono permesso di mandarvi.
0: È una parola che è assai conosciuta quindi una piave a sera.
1: D'accordo.
0: Ecco.
1: Interessante questo.
0: Ma dopo una diventata un'onda che mi varia così, dunque
1: sono caccia di vigliaie. Beh, so che vi ringrazio di essere intervenuto e a darci tutte queste precisioni.
2: Dimmi, a nostra vanga corsa, in cui è lui a rete, longhe, a rite, che li chiamano la bestia sartonese. E a Zola
0: no, la chiamano la bestia corsa, di un museo in Lomo, in Parigi,
2: Sì, ma più preciso la bestia sartonese,
0: Aspetta, di Avanga Corsa. Allora, dimmi, ma hai qualcosa? Ma hai un mandato?
2: Ma ti vorrei domandare se non c'è un'altra forma di Avanga Corsa che questa ghiri.
0: No, questa è quella che orecchie, come tu dici tu, appena longa, e hai sempre inteso che c'è un segreto per farla. C'è un segreto di stazionario, e agli un mandato dopo perché chi la mucerca sai arriva una penuccia a mua di un gallurte e tutto allora di un guavursina ma guavursina non è mica gli stessi
2: fare mica vonda come la nostra vanga
0: e poi un più un tagli mica i rai un tagli mica così
2: no.
0: E face che a un momento dato c'era una umanda da parte dei baretti ortulani e cooperative i Corsica e UI e cooperative c'è bisogno di nominale e principale hanno fatto entro e anche venivano all'Italia ma non variano nulla si tronca erano bisie si troncavano subito sotto all'occhio Perché che infatti non erano mica fatte, quando mu vedi una vanga antica, una vanga fatta da un stazionario, c'è un spino, sai, parte da luce, c'è un spino,
2: e
0: dicono che questi l'hanno temperata ad una maniera differente. Ed è questa che tane, io la aggiungerei, vanga invece. E dunque questi c'è un segreto, e se tu ti metti se un mano a falle, se tu non tieni mica conto, si troncano come nonda, si troncano, tronchi un ferro come nonda. E dopo c'è la Sabecchi e ho anche so assai, assai ricerche per quelli che facevano le dintenne.
1: Questa dunque, l'avevo visto io.
0: Ricercano perché hanno un suono particolare. E di interne di ognuna fa quelli che facevano di interne di ognuna fa belle di interne qua e anche vici e qui segoni no qui segoni
1: d'accordo invece segoni
2: i coltelli con il rossore di camion
1: allora
2: i coltelli con erano i coltelli con il rossore di camion no. Un altro rumino, ma Ricca, Savanga che tu dici, non ne trovi più un luogo lì magazzini.
0: Se ne trovi più un luogo, se tu pure se hai un telefono, ma tu conosci là, io ti mando un ritratto, quelle che ho agio.
1: A me mi interessa se mi vuoi domandare la foto, un piacere.
0: Sicura, rimondo. Di un arnese straordinario.
1: Ah, d'accordo. Sentite.
0: A Dara di vedete quando può andare l'anno dopo. Sapete se un luogo è stato andato o no? Vedete se voi ci passate un motto cristiano, ma di un'onda con un motto cristiano.
1: No, aiuta assai.
0: Aiuta, è sicuro, e poi c'era mai unghie tutti, come tu ci hai detto. C'era mai unghie.
1: Per forza per amore.
2: No, e poi falla più fonda che a quelle che li ti vendono a Monsieur Bricolage, eh?
1: Mica nomi, perché dopo c'è da le roi Merlin, Castorama e tutti ecco.
0: Jardiland.
1: E Canicot, così è detto.
0: Bon, allora sentite, vi saluto e...
1: Ringraziami assai e se mi vuoi domandare a voto chi mi interessa.
2: Mandala sempre che
0: vengo a dire come è.
1: Ah, questa vuoi da Dan? No, io mi vuoi imprestare.
0: Io posso imprestare, ma ben intende me.
1: Cascade anche io, urto ne radio. Ma fa che radio un due boy?
0: Allez, vi saluto.
1: Allez, di noi, a ringraziare. A beggi. Ci campe. Ma le andiamo un ponte a Lecce, giusto appunto per continuare di idea ostra. E femmo piazza a Andiulo. Andiulo, salute. Ah, avanti di da parola. Scusate, Andiulo. Giusto così, no, c'è un nostro amico Petà de Goribi, usa un messaggio. Batti, che ci sta a sente, l'amico Batti Raffali. Allora, ora non ho messo un messaggio, Gusti. Sto ordinatore. Bon, lì, ho droit radio, bene vada. Saluto a voi, scusatemi.
3: Saluto, Bianca, salute, saluto a Gian Giuseppe, sicuro.
2: Da voi.
3: Face ne ha anch'io di tutte le fatture di sti arnesi, quindi ne ha una cinquantina, però di vite.
2: Volete fare esposizione quasi come Mario, ma vi fermo i pochi ragni.
3: Di tutte le maniere. Ma ce ne imbo che ne vuole, se non è che per ben della veraia, vedete? Frustati.
1: Ma non arrivano, credimi, perché tutto è questione di gigolo, tutto arrivano un giorno o l'altro.
3: Ma i tengo,
1: ciole.
3: E poi mi pare che fate paura, perché faccio un'oretta che puoi parlare dei sarnesi qui e non va a scappare niente.
1: È un scopo, eh?
3: Allora, aspettate, come ho passato del secolo scorso qui, John Palello, Godaccioni qui, che lui si piangia perché c'era nibo che voleva occuparsi di Corsica. Allora, e così ne approfitto per salutare Francesco, che sicuro ci starà sempre. Allora, a Corsica si lagna, lo conoscerete, un classico. Partiti della nostra isola, bilandedi, tutti in Francia. A Vale che ho un grandato e viaggio vado a scuola. Mandue a Edetro su coraggio a lasciarmi qui sola non mi cultivo venimmo, so tutta in salva di guida. Ma deria sempre frutti se vous si nettata e pulita. Ma forse avete a beura che non vi casca nuidi. Aio, voltate le vostre case, per piacere, vi prego, e se voi coltivate a me, sarà meglio che l'impiego. Che Cristo n'abbia con voi, che quante n'avete con me. Vedendomi in questo basso, un bulete come milagni, qual è chi pulisce la livi e netta i castagni? Chi ce ne ha di più che becci, come fiori e compagni? Qui non vi mancherà nulla se voi fuste garbati e ponevi urano, o fagiolo o i badati, ma a farsi tutti questi affari sareste troppo stimati. Chi ne fosse coltivata ne avreste ancora da vendere e non vi mancherà pane. Ne brameristi bulenda, ma si non son mica travagliata, manco e un po' sorrende. Oriente, chi m'ascoltate, ditemi se lo è bugia, ricca e bella come me, due geneseria. Ma un vale a zifulanne quando che vuoi un bule veie. Se buon mio un bule desente, tenite volta l'imbraga, pueriste avere un pane, così non avete che blaga. Ora, tanto vedo bene voi, capo vage e capo baga. Ecco,
1: questo
3: ha detto
1: Giampaolo Codaccione. Ma c'è da...
3: Può essere dopo la guerra di 40, mi pare.
1: Forse, c'è da medida, come lo si dice, non dice...
2: Benissimo, anche tutti si va che nel momento
1: ci
2: invita a giovarcene un poema.
3: È vero, ma a terra e basta.
1: E le scoglie del passo, dice all'altro.
3: Buon miracolo.
1: A ringraziarvi, Angelo, poesia e una bella giornata. E cadio ritro in uso che lui mi ha mandato un nostro amico Batti Raffaele. Allora riveniamo appena so che Boigia de Gian Giuseppe tra a Malba e u Buleggio, una è male e l'altro è peggio, donc è lui dice così, donc a Malba seria una menta salvatica che ci dà a voglia d'andare a fare di gruppo,
2: la Montepulio,
1: le stesse. Donc voilà, era giusto per salutare Batti e ringraziarlo d'avermi mandato su messaggio Agusti. Allora, ci torna un quarto d'ora quasi, per quelli che ci stanno a sentire che hanno qualcosa a giustare, a dire, o forse un soggetto a probone. Intanto, rivengo appena so che noi siamo in introito, diso che si è detto si pochi giorni, altri punti da ribia.
2: Hanno trovato Avril notre pas un fil en francese, e guardate come il corso è più pessimista. Posto che è ahi, da prima lo pure, ma dice perché il francese dice a me questo che ti piace.
1: Allora che noi né per maggio
2: noi diciamo né per maggio né per maggio non calciamo il pilone, vedete cosa? Il pilone. Non è mica un piccolo pilone, vero pilone.
1: Ah, ma di la nostra maniera di avere la vita.
2: On rigole pas.
1: Non si sa mai. È sempre a me avere un pilone con...
2: Non si sa mai,
1: ma è vero.
2: Bon, dopo, si va a mettere qualche sia.
1: Io mi ne vado a Igu, se lui c'è qualche sia Igu.
2: Dopo hanno trovato... chercher midi à 14h. C'è il cavo per l'un di l'uomo, non è mica tutto affatto può essere nuovo, come tutte le reti, come tutte le espressioni, si dipende dalla circostanza da roba. Se voi volete mentire un affare impossibile, non dite mica ci scavo per un di loro.
1: No, no.
2: Dite a fare la barba di sumeri ci si perde soldi, tempo e savoni.
1: Tempo e savoni.
2: E anche non è mica impossibile, poi se vuole invece per un di loro ce ne mica, infatti, ce ne mica. Pure a riesce è impossibile, eh? Cercavo per un di loro, invece che se mi dia 14 ore, c'è la connotazione, ti di. Ah, cerchi le complicazioni, ma fine poi trovarsi tu cerchi il dovere, infatti, ma fine non andare mica a fatti caso.
1: Forse chi cerca il bel undero gli assomiglia di più a cercare la petite bête.
2: Siamo a cuore. Cerchi la petite bête. Dopo, bon, Mugner non la conosceva mica, Mugner la gela
1: Dubina, è bella questa.
2: la trova magnifica. Ma c'è di nostra espressione che è stata mentovata, era la prima che mi era venuta come cercare midi a 14 ore, cercai i 5 per o un montone, mica 4.
1: I
2: 5 per o un montone. Dunque, tutto questo dipende di un contesto, di espressione, perché la più uso significato, sicuro una espressione non è mica che ha un significato. Qui abbiamo dall'impossibilità a complicazione, è stato mentovato il tema di avame, ne abbiamo parlato parecchie volte.
1: Yeah, yeah.
2: A patrona,
1: ma ricordo che ne abbiamo parlato la di mentuata donna ieri, non sai,
2: è stata Catarina a patrona ieri, perché ci manda a un'epoca in cui infatti era un regno quantunque di avame, ma tutto in i paesi ancora, quando la stagione era negativa, quando la famiglia era numerosa, non c'erano mica aiute, oggi perché ognuno fosse campando o male, ma quando lui c'era, era un tema che riveniva sempre nella conversazione, il discorso comune, era un pensiero
1: di ogni momento,
2: vedi, come già fa agli vani migliori, come mora campare domani, vedete, e da qui tante espressioni anche umoristiche, cioè di risa, si ride uomo di se stessi, ne abbiamo parlato parecchie volte, dice, in casa mia anche i topi hanno le lacrime all'occhio. Che ciò che il francese chiama l'autodérision.
1: L'autodérision,
2: mi rigoli i miei guai, dice, in quello paese, questo rimore è stato mentuato anche tanto, dice, i golpi volano a colpo in su.
1: A colpo in su,
2: fa un bere mica a miseria che si passa sotto, o dice quello, questi erano gli italiani, perché gli italiani, i tinti lucchesi che giungevano a travagliare per la stagione, vedete, erano anche più poveri
1: che
2: i paesani. Allora poi i lucchesi dice una piccica, dice che hai mangiato oggi, pullastro. Ieri se ne vede più, ti fa via tracce di apurianda andata a camisa, c'è tutto un folklore di avame, vedete, avame è una tematica assai presente in la mente e nel discorso, vedete.
1: Beh, si capisce.
2: Mamma Piera
1: di lui per parlare di avame.
2: Abbiamo usato nome di battesimo, avame.
1: Mamma Piera. Giusto, agli arribia qualcosa che ha detto, non mi sono sbagliato. A Malba,
2: la move,
1: mica la monte. Allora, ringraziare uno che ci segue da sempre, Paolo Santo, e chi d'altronde ha dato, mi dà sa precisione, un nome e un colore. Questa è detta.
2: Couleur
1: move. Couleur move, e di origine udo, donc, di iridrate di chi mi aspettano
2: di avanga,
1: ma mandate due voto dicendo mi aspettano, andava come l'inglese 170 hanno aspettato, bon, è così. Allora non i baragoni, perché posto che c'è Nimo,
2: aspettate, prima ripetiamo ciò che è stato detto, dopo se mai ne parleremo un'altra volta.
1: D'accordo.
2: C'è stato una discussione assai interessante appunto di Larive, è stato mentuato la parola sutana,
1: ugiarnillo,
2: che noi chiamiamo ugiarnillo, ognuno riconosce, il sutano riconosce il soprano, il soprano riconosce il sutano, posto che si vede bene che è la stessa parola. Allora, in queste parole sultane, per noi, noi che siamo, sapete, quando dico noi, dico un Pomonte di Vico, che siamo a cavallo, dunque boh, abbiamo un poco due voci, due informazioni, più facile che mica che oggi a cui varati che c'è più spicco regionale, davvero, ma infine noi siamo quelli di mezzo, abbiamo un po' l'occasione di gente uno e l'altro. Allora ci sono queste parole che cambiano unicamente di forma, di sicuro che da giardino a giardino ognuno riconosce la parola, ma dopo ci sono quantunque i sinonimi che sono sparenti. Per esempio è stata abituata, per questa che ne parlo, agapia per dire una ranta, per dire una spazzura fatta in qua scopa. Mm-hmm. Agapia. Bon, agapia è proprio una parola sottana.
1: Ma so che l'abbiamo detto già nell'emissione, tanto era una scoperta per me.
2: Perché sono parole che sono tutte fatte endemiche
1: specifiche, di un luogo.
2: Specifiche sottanacce. E un'altra parola di no, agassica.
1: Agassica chi?
2: O agassico, non so mica come li dicono, posto che non è mica una parola di noi, che c'è una cucciara maion legno per arruprata.
1: Penso che dicono agassica, ma salva verità, mi pare.
2: È probabile che li dicano agassica, vedete? Che questa dire, schesapia, il nostro luogo non si arruprimica, vedete? Uh-huh. È sempre interessante disegnare se somiglianze, chi so, capisci, e quelle che chiamano una formazione di una nonna, poi non mica indovinare.
1: Mi faccio pensare alla parola di Amescula in Pedralba, questa dire un don di lui, Juan, che a Gigi, Amescula, essendo ben noi altri, a Gazzola, vede?
2: Anche per noi.
1: Ah, poi come
2: no, mica per noi, aspettate. Per noi le conosciamo mica, Amescula, diciamo a Gazzola.
1: A Gazzola. Di una parola italiana, pensa all'origine, a Gazzola?
2: Noi avevamo un teso che a Amescula, in certi luoghi, era a Gazzola. Allora, chi sarà, voi mi dite che c'è una differenza.
1: No? Beh, a Amescula di una specie di, come posso dire, una gucciara, un écrémoir, ora mi rimane un nome. Come posso dire, un cucerone, come una luce, lì, voilà, la dia in francese che mi viene mica altrimenti.
2: Ecco, mica a Gazzola.
1: A Amescula.
2: Di Fratelli Vincenti, dice che venerà a sua Amescula a mano.
1: Ma questo perché sono Balanini, forse che in Balagna ci sono tutti a Amescula per parlare di Agazzola. Noi siamo Agazzola, come voi.
2: Noi no.
1: Ma a Amescula per...
2: Maddalena mi pare che la dica a Amescula, no, se non mi sbaglio.
1: A suo marito, che è d'Urtaga, se mi sbaglio mica. Dunque, se non va alle Ugana, alle Gusti, si tocca a Valagna, Gusti, dunque, vicino a Pedralba, dunque, sono gli stessi barulho. È interessante di avere che, si può anche capire da una mescola a Gazzola, quando è bo charbato un muro, perché si può forse droit di nuovo o liame, se posso dire così, ma... Sono due parole che sono ubrate di due maniere sfarrante. Ecco. Altre cose avanti di guidare, c'è che di un dimo piano piano a Vine, ma torna 5 minuti.
2: Un punto che ripeto perché si sentono sempre i sbagli che vanno, che vanno a fare di costruzione grammaticale, che a preposizione A è sempre ancora un nome di persona un pronome. Ripeto, vedete, dice a ripetere se fa radoté, ma
1: vi peccavo.
2: A ripetizione è a base di pedagogia.
1: Yeah.
2: E per chi sempre si trovano, massimo a Nanta Londra, si trovano gli sbagli. Di sicuro che è facile che lo venga lo sbaglio, capite? Ha visto a Pedro, so che Pedro è commissario. Ma se dico ha visto un commissario, non posso mica dire ha visto un commissario.
1: È nome e pronome.
2: Capite? Dunque è facile di voi sbaglio. è sempre un nome, ha visto a Pietra, ha visto a Giovanna, ha visto a Marsili,
1: a Roma, di un paese di un nome, una città,
2: a Roma, o allora un pronome, ha visto a Pietro e Pietro ha visto a me,
1: a me, a Edo, a tutti, eccetera,
2: di quanto a voi un bevevo tanto, un bel animo, infatti un bel animo, perché animo è un pronome, adesso paio persone che non bevo mica, o ha visto a Calchisia, ha visto a Pietro Valla tutti, ma Mario Geraggio ha visto un commissario Pietro Valla tutti.
1: D'accordo, dai.
2: Ma falla tutti, mi scusi. È anche meno quando non c'è mica nome. Ha visto, è giunto, ha visto Uvatore o Pirone, ma oggi non si dice Uvatore.
1: Ha visto Uvatore, non si dice.
2: Ha visto a Uvatore, vedete?
1: È importante di ribede d'incalcatona
2: e perché ho sbaglio, ho sbaglio chi allora colpo
1: non t'arre da su già le si legge su sbaglio perché è un sbaglio a spesso
2: perché
1: si legge
2: a persona non si, di sicuro che o Scarparo è una persona, ma sono andato a trovare Uscarparo e sono andato a trovare a Giovanni
1: Uscarparo. Ecco, ma non si può mica essere più ciao che qui. Allora, un'ultima cosa.
2: No, penso che...
1: giungiamo allora, siamo a
2: Vino.
1: Gian Giuseppe, ringrazia Bidona, già ringrazia di noi.
2: Ringrazia a tutti, abbiamo imparato tante cose.
1: Oggi è stata ricca. Francamente, ricca. Penso che la Dianco da Ribia, l'emissione Zobus, mi è mancato un tempo per scrivere tutto, dunque è buon segno. A me accogli bene, si di vuole.
2: A bene.
1: Ecco, dunque, da ringraziare di nuovo a Nigulao, a Teo, a Patrizia Gambone, quelli che sono intervenuti, quelli che ci hanno arrivato sempre più tardi, quindi noi troviamo i podcast. Dunque, non è un nostro sito, il droit di un oiseau, un po' come prima, diceva di uno con il nuovo mondo, non è un nostro telefonino, siete all'hotel, siete in una nostra camera, siete per agio un oiseau professionale, il droit di un non tuo telefonino d'idea vostra podcast vi avrete che ci andate direttamente e avrete tutte le emissioni, donc ringrazio Biassai e donc a domani se Dio vuole.

0: RCFM.
1: Actu local, musique et bonne humeur.
2: Salute, sono il pesce. Ritrovatemi il 7 di maggio a Lampire in Ajaccio. Vi conterà il storico di Chiamagliarese in canzone di 1977 a Udine. Sarà accompagnato per intesi di musicanti e di cantori di Ugu. Allora, attuaci il 7 di maggio a Lampire in Ajaccio. Un sostegno ben inteso di RCFM.
1: Ici RCFM, toute la journée.
0: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Cabrel avec le groupe Avileta et cette belle version de Caramariuccia. Il est 15h48. Ma parla di cinema, avemo oramai tutti i gomisandra vondaci e San Piero Medor. E a grone gazidiam a parlare di ton film e parliamo di Uvamoso Sherlock Holmes.
1: Parlare di ton film. Allora, va meglio.
2: Yeah. E a di rivele tutto a ciò che avevamo parlato ieri.
1: Oh.
2: A di pensato a un film.
1: Ah, davvero? Hai pensato, tu?
2: Yeah. I film Sherlock Holmes di Guy Ritchie.
1: Yeah. E perché?
2: E perché, secondo me, sono buone adattazioni di romanzi d'Arthur Conan Doyle. Mi spiego. Sti film arregano nuove idee per via di effetti cinematografici.
1: Ah, yeah. Come a maniera di film e scene d'azione, qua a viura rallentata per mostrare o brugge su di riflessione di Sherlock Holmes.
2: Allora, lasciami parlare.
1: Va bene.
2: Modernizzare i dialoghi, i comportamenti dei personaggi senza tradirli. Per esempio, Sherlock Holmes pare più scimadolito in i film, ma in i romanzi di noi il personaggio piglia droga e si traveste. E per l'epica, forse che il personaggio varia scemo quanto quello di un film. Dunque, corrisponde perfettamente alla nostra definizione di una buona adattazione. Un'opera nuova con un punto di vista nuovo, ma che faccia onore all'opera d'origine.
1: Interessante. Anche io ho rivelato tutto.
2: E beh, siamo male.
1: Ho pensato a una serie di BBC.
2: Qual è essa?
1: Good Omens, adattata da un romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, De Bon Presage. Per me, è un bel esempio di un'adattazione riuscita. Perché la serie non è mica identica al romanzo, ma tiene lo stesso spirito. Per un detto, in Azeria hanno messo personaggi in più, ma che si integrano perfettamente alla storia, ma hanno di nuovo lasciato accanto altri personaggi di un romanzo. Così, il libro e Azeria si completano e viaggiano come una sola opera. Azeria non traisce mica l'opera originale e si integra perfettamente all'universo di un romanzo e aggiunge anche nuove informazioni.
2: E qui è forse perché Neil Gaiman, uno dei due autori di un romanzo, ha partecipato alla scrittura di Azeria.
1: Forse, ma sai, per il film Eragon, di noi l'Audor Eragui.
2: Ah, di vera. Dipende di noi, di la squadra di produzione, i mezzi tecnici.
1: Yeah, perché fa un film, c'è un lavoro di squadra, e ci sono assai parametri a tenere in mente.
2: E sicuro, perché noi ne veniamo a criticare.
1: Yeah, c'è meno risico.

0: Continuem un sam d'obo a Michel Berger. Ben, fem obviat sa va a Ugors, cu a ganson a Morte Viligone, a Andio Lapodentini, gine barla, no a zo gronaga di gore.
1: A morte i viligone, quante l'ama da dubena, so giunti i cacciaori da ubrigoglio e da arena. Anco quelli più morbu e disara i scobamena. Quando li asenterano i cacciaori in casinca che le morto viligone, ube una lustinca, ne morto all'onorato da un cignale capo a capo. Anco gioio i uvilippi, quando un tese su rimore attaccò lu galessino e si resi all'erbidrone per farne parte i dolu a lugane viligone. Sta poesia diventata lamento assai assai conosciuta, composta da Disipuccio Grimaldi in 1900 a poco presso. Dice quanto la valia dando a vita un cane, fando riverenza a un nuovo campà, ai goi gisugiali che usavano dando, usò i galessini, i badacconi e tante parole vorte che dice nualea tra filigone e uso padrone, e poi noi, sempre in davanti a lutta, l'onore, capo a capo, il coraggio, assai importante nella nostra società isolana, sempre oggi, ma in tempi una volta in cui più che l'uomo materiale ne avevano poco e l'onore di rausoio ci teniano più che tutto a parola, valia più che iscritti.
2: Ici RCFM,
3: Actu locale, musique.

0: Allora, già bisogna muovere a vina, per conto mio, ridurre l'attualità da qui a poco, poi bisognerà sapere se l'Argentina con voi abbia detto ancora sino a 7 ore, dunque vi lascio in compagnia ora. Intanto vi propongo un ridaglio dell'emissione con una bella poesia, dell'emissione di Idea Vostra, d'altronde già mi arriverò domani a 2 ore, e sentiamo questa poesia in un tau brano, o erano, poesia letta un tanto da nostro amico Stefano Isotta. A tutti vi prego più bello e a domani si diavole.
1: Passo di l'ora trinata lo tempo ci nasce o vio resità giuento e una zampata dell'inverno tu affacchi a palpono dei quattro settori dolci stagioni e se tu a mantena a vecchia fontana e ti bravi in coppena o me dolce brano fiorisci i chiosi mariti la geda quando maggio a giugno metti l'anedo o brano in pacciuglo che sempre si spera s'allarga o soli a pochi dici a sera. Se tu fossi eterno, ne sarei appaleso, impastato di autoguri, lo sangue di mesa. E nei bracci di San Giuseppe, piano se nato, aprile è giunto e t'ha maggiorato, e tu vedo di so più leda e più lacona, avvingendo in ida in qui di macchiona, mi sentia rinasce in tempo di cittadina, ma viaggio il tempo e l'ore meschina. Se tu brano che Pasqua aspetta pa' affistà bene de qui de godetta, in un intempo antico Cristo martoriato ci ha premesso l'Eterno nei nostri peccati. San Giovanni in quasi luna sempre alla tagione, chiudi d'occhia, non mi passo a strascinona, giungendo me capo ti dico, forse un antranno a me dolce stagione, un l'insuccarato brano. Ecco.
2: Écoutez.
3: C'est ici RCFM.

Catena, fussi senza speranza, sbattendo questa fiamma di passioni sincera, e frando d'ogni brama un'intima chimera.

Bien. Au nom complet, tu dis Oumi, je veux dire Lucifer, Sam, Siam, Kat, long, hein. Et finalement, travers cette canzone, si riconosce, si ridò, au spirito appena speziale di Barrette, hein, giusto, appena non so che lui capi uso spirito con pareti d'orbi di personali, che l'hanno allontanato dal gruppo. Prima canzone, Pink Floyd, Lucifer, Sam.

Floyd, Lucifer Sam per la prima canzone di Stabilist, che scelto per voi in giro agli animali. Ora vi presento un gruppo che si chiama Pinback e una canzone si chiama Penelope. Pinback è un gruppo indie californiano e ha composto questa canzone che è delicata ed è ispirata da un pesce rosso e è nomato Penelope. Allora, da reto a questa dolcezza c'è veramente una riflessione nanta un fatto di essere fragile e di un fatto che siamo di base, cioè l'esistenza di qualcosa che è stata abbastanza fragile. C'è una linea iwasa che è presente e discreta a tempo. Urupo ha spesso spiegato che questa canzone era nata dopo aver osservato un coso semplice, un pesce in un bucale, in un vasetto, e l'hanno trasformato sta maniera di vedere il pesce in una meditazione poetica, in un stile indie pop rock, tal un bisogno da maestrare finalmente una situazione che ci scappa, sta vita una buona mica controllata. La canzone permette d'appaggiare paura e insicurità. Pinback, Penelope.

Era Pinback Penelope, ici des Ampes, non terci FM, une de l'émission, et senti gué, espérou, que peut passer des Ampes un bel moment. Bawa, Badia Bourbon, une canzone di Miley Cyrus, et di Anna Montana, di Lebiga. Et la canzone s'appelle Pablo the Blowfish. Alors, vi spiego tutto. Miley Cyrus, di quelle qui, sapete, una nonda qui fa di fiori, hein? Miley Cyrus a scritto, studi d'où dopo a morte, di uso besho. Poisson globe. Allora, di appena speciale, donna, la canzone ci contiamo che siamo appena sorpresi da questa canzone qui, perché di calmo, non c'è artifici, non c'è nemica. Siamo assai lontani dall'immagine bop e appena colorita assai dell'artista che non conosciamo. E ci capi un pezzo musicale che di contiamo che è assai intimo e di fragile a tempo. Ci mostra l'isolato umano. Allora, quando l'ha fatto un'intervista, Miley Cyrus ha spiegato che ha perdita di uso besho qui, la via dopo assai, di maniera assai profonda. Poi è che finalmente l'amore non dipende mica di adaglia dell'animale. E poi, ahi c'è anche una canzone, come va per tenere qualcosa che non possiamo mica educare? D'altronde, la presentazione che l'ha fatta la cantatrice si è fatta con un piano e un costume d'unicorno. Un ricorno. E in giro un esercizio quantunque che gli è stato assai figliole in due si ridene i bianchi, ma a fine un po' mica ridene le lacrime. E per abicola la storia, sapete chi si è fatto va un tatuaggio di stubescio qui, dunque Pablo. Vi propongo di ascoltare subito a Miley Cyrus, Pablo the Blowfish.

0: Damn.
1: Miley Cyrus e Pablo de Blaufish. Allora, bon, un'interpretazione abbastanza particolare e originale e, bon, piace o non piace, in tutti i casi, ha un merito di essere stata fatta. Allora, ma ascoltare Led Zeppelin in 1970 con una canzone si chiama, aspettate, la pronuncia Bron i Haustomp, allora che è di galese che vuole culetta oro, è anche più bello un corso, culetta oro. Allora, questa canzone è stata ispirata da Strider, Strider di Raugano di Robert Plant. La canzone è registrata, sapete, in un contesto appena di campagna, c'è la vegetazione in giro, non siamo mica a cantare scene rock di Lebiga, no, siamo in stidia a seguire in gialli di gusole e finalmente di qui per celebrare ste spassigliate in piena natura e a libertà semplice, o va tu di essere liberi di vuoi andare dove vorremmo finalmente. Allora, il titolo di la canzone, la duette già nato, di un nome di un cottage in galese, dove il gruppo sarà ritirato per fare e compone in un spirito più acustico e per essere più uniti. Allora vi lascio con questa canzone, Led Zeppelin, Brown e Houston.
2: Ici RCFM.
3: Saint-Tigué, Tito Limonche.

Brown Hill House Stomp e si l'esempio all'ascolto di RCFM in dell'emissione Sentigue, una canzona in gira un cane, boh, la gemuga nella canto a penuccia e mi ha ritrovato un altro animale, un palumico di cantaore, ma un animale di appena speciali vi vedete. Un cantaore, quando la registrata questa canzone, non ha che 14 anni, e di già 14 anni Udipu mandava giochi e l'uggiuria davanti al suo microfono. Un cantaore di Michael Jackson e la canzone di Ben, scritta per un film che dirà a seguito ad un film che faceva beura, Willard, in due un sidelu, finalmente si lia da Megisa, si lia da Megisa con un topo, una canzone per un topo, andrei a un lamento io dopo. Michael Jackson, dunque adolescente all'ebica, è l'unevage una canzone che dice universale, nata finalmente l'amicizia e a sfarenza tra le persone. E di uso primo grande successo quando lui canta solo. E sta canzone d'altronde ha avuto i premi. E è piacente assai. E ai Godona, 14 anni, via Udipu. Michael Jackson, Ben.

Dire a Michael Jackson, ben parì una canzone per un tobu che fa cadimenti, che dolcezza. Ora mandan Marido Ader. Non ton disco si chiama Canti di Ader e di Lumi, Curup canta un popolo corso. Allora, ben inteso, la duetta un toi d'un anzo. De noi, ho fatto di balla di l'animale di naturale, perché chi, quando un pue da biglia a sobena o quando improvisedia, e prime rime di regola vanno di l'animale, forse perché chi all'inizio eravamo quasi tutti bastori, ma le canzoni non taigani ce ne tante più e ce ne sarà torna e torna. E qui ha scelto la canzone Brusco. Brusco l'ha chiamato. Allora, di fatti, c'è di un stile pudico, paesanesco, assai, c'è una chitarra appena giocata così, suonata da Vustacci e Ide, e c'è sta voce che è da riconoscere qual è, e sto verso che è quasi un verso corrente, di un ambio paesanesco assai, e Simon De Noi, Brusco, sto cane che è un cane di caccia, che occupava una piazza maio vicino a uso padrone, sa mica se le finalmente una relazione di padrone, posto che è lui chi le ha fatte so famose, ma Brusco diventa comunque un simbolo di fedeltà e di fraternità, anche se l'età un uomo e un animale, come bene la canzone che abbiamo ascoltato di Michael Jackson. Dunque, canta o bubulu gorsu, Brusco.

0: Cusco canta bulugo sua voce chi die quantunque una voce che non conosciamo che la preziemo donna che la presieremo donna e quella i Beduel Fucci di un cane Cusco l'hai inteso a fine ha cantato anche lui si intese in questo di intenne e qui e mi ritrovo una canzone con un gruppo donna Pink Floyd che si chiama Seamus. Allora, di un blues. Un blues con un'improvvisazione a chitarra. Vi spiego tutto. E lì so per fare una canzone. So così e uno di un gruppo tiene il gane di un altro amico. Il gane si chiama Seamus, giusto appunto. E il gane attacca a Badia quando attaccano a suonare. Chi si dice tanto? Bon, tanto, o tanto hanno fatto l'aperitivo appena dopo forte, ma si dice te, e ma va una canzone in gira qui. E cominciano a scrivere tutti insieme, e a registrare, Ugane Gabadia, e fanno questa canzone in studio. E hanno fatto finalmente una canzone lì per stantare un momento che gli è assurdo, e finalmente una maniera d'accettare ciò che si passa un momento a dugu, quel che sia che non faccia mica parte di un gruppo, ma faccia parte di una storia, finalmente, posto che se tu non ti già su di un gruppo. Allora, il pezzo di tanto l'album è medel, ma è corta, e di nu on è stata cantata che una volta in concerto. E hanno scambiato un codidolo, l'hanno chiamato Mademoiselle Nobs, che è un nome di una goccia di Mamma Bullione, quella di un circolo. Allora, non vi piace mica questa canzone di una di Emanuele, allora, no, la presento male forse, ma l'amatore di Pink Floyd ha messo in vostra fine di un glassamento di più belle canzoni di Sturruppo. Allora, Pink Floyd, Seamus, in 71.
1: Ici RCFM.
2: Saint-Igué, Tito Limonch.
3: I was in the kitchen, shame. That's the dog.

Pink Floyd e sta canzone Simus, Pestugane Simus. Si l'esempio l'ascolto di RCFM e si l'esempio l'ascolto di noi di l'emissione Santigue. E spero che tutto si bassa, per voi, per me si bassa proprio. La che mu appena donna i gani da gantu e a malta un animale che non deni mugaro, assai noi, di usumire. E mi ritrovo una canzone di Juan Camilo Pasquali che si chiama Momo. Momo di un sumere morianinco, di un tribiolo, che sparisce una volta. E il proprietario, il cerca, e esprime qui la sua inquietudine in un contesto di sincerità veramente tremenda. E Juan Camilo, quando lo piglia su scritto in mano che lo faccia stuare su qui, comincia a cantarla così, non t'hai rete sociale, all'epoca non c'era tanto, ma non t'hai YouTube, c'è sempre questa video che gira. E si fa che conosce appena con questa canzone qui. Allora, lì ha di nu una certa modernità, perché odie chi di odie, non si cantano più queste canzoni che possono essere tradizionali, ma si dice che la tradizione finalmente chiama spesso la modernità. Dunque, questa canzone, beh, per stusumere, momo, spassa all'idea che lui sia tra un uomo e un animale, e tra il fatto che lui sia utile l'animale. C'è un qualcosa d'affettivo nel suo scritto e quasi quasi familiare. Juan Camilo Pasquali, momo.

Juan Camillo Basqua, l'imomo e sta badie la be concluest tu, lu bassei musicale. Sta bella canzone. Ora è manda per di un gruppo conosciuto e tra conosciuto e io spesso saranno ad un stanno di qui, era un fan assoluto di questo gruppo qui. The Beatles. Martha, my dear. Allora, Paul McCartney compone questa canzone per Azoguccia, Martha. La canzone finalmente si assomiglia a una dichiarazione d'amore e d'altronde assai assai auditore pensano che lui è una canzone per sua moglie o per una no e lui ha sempre detto ma che tantomeno la sua moglie è stata contenta che Martha era una di esse più belle esperienze d'amore dice così l'un dei più grandi amori de sa vita e che l'ha accompagnato in un periodo appena complicato per lui di la sua vita di tutti i giorni, la sua vita di gruppo. Dunque, forse a me faccio pensare a questa canzone in Zumeri Castrati, Après mon chien, je n'aimerais que toi. Forse che c'è una lea tra i Beatles e questa canzone a qui, a mi gerai da fine. The Beatles, Martha, my dear.

The Beatles, Martha Maidi, si les impenanta, SCFM, con l'emissione Santigue. E maridua un antulu pugunisciudu Queen. In 1991 c'è sta canzone che si chiama Delilah. Allora, Delilah, di una canzone scritta da Freddie Mercury, di Santa Lucia e Mercurio, per Azoyat, Delilah. Freddie Mercury è appassionato dai amici, non è poco, non voglio mica tutti i nomi, ma tutte cose ne apparecchi. E fa questa canzone qui, in due, il dono è leggero, quasi zidellino, e che c'è appena un contrasto con tra le altre canzone. Boh, si può capire, di una canzone per una iatta. E è lui, così ha giusto l'informazione che lui chiama ogni sera al telefono quando era in tornata, chiamava suo amico. Delilah fu l'una di sue compagne più vicine in dell'ultima anno della sua vita, e forse chi si può ritrovare attorno a questa fedeltà che lamentava Munanzu. Rimercherete un yogu di chitarra che pare un bel umicio a fine, e che gli è veramente di amica qualcosa di berie, ma c'è qualcosa di affettuoso qui questi di noi. L'ultimo bassedio, l'ultima tappa di ste missione, Delilah, Queen. Delilah.

Gira, grup Queen, cu asta canzone lui amado Delilah, ma el lo pronuncia Dilala, appena così, a maniera americanesca, ma io l'americano una maestria di mica abbastanza. In tutti i casi, in questa missione abbiamo scoperto chi dare da ogni canto dedicato a un animale si biettava finalmente una storia. Chi è più umana che americanesca? Anche lui sia un miju appena psicheretico, un cane vivo, un pesce o un sumere. Sti animali qui diventano confidenti e simboli di innocenza e di amicizia forte. E forse anche specchi di ciò che noi siamo attraverso le nostre emozioni. Allora, se le è piaciuta questa emissione quanto le è piaciuta a me, vi ridò l'intero un'altra volta per un altro episodio di Senti Gue. Vi mando un saluto e vi dico a presto.

0: on a tout et à tout. Je suis contentissima di ritrovarvi per una scoperta in le ribe di Eulle di Betrabugno, il paesolo di Casevecchie. Fem agonisciensa stamane di Mathilde Sabiani, panatera di Brema Drinca.
1: On est au ralenti le matin, on y va tranquillement, on suit le rythme de la nature.